di Camille Saint-Saëns abbiamo ascoltato Torta di nozze. Jacques Duhem e Luc Herry, violini. Raymond Glatard, viola. Carlos Durt, violoncello. Gabin Loridon, contrabbasso. Jean-François Esser, pianoforte. Solisti dell'Orchestra Nazionale di Francia. Igor Stravinsky, Le nozze. Scene coreografiche russe con canto e musica. Voci: Annie Mori, soprano. Patricia Parker, mezzo soprano. John Matchinson, tenore. Paul Hudson, basso. Pianoforti: Marta Argerich, Christian Zimmerman, Cyprien Katsaris, Homero Frances. English Bach Festival Chorus. Maestro del coro Nicholas Cleary. English Bach Festival Percussion Ensemble. Direttore Leona Bernstein.

hat gar nicht vom Chip, der Ugly Bunny, was habe ich dieser

Di Igor Stravinsky abbiamo ascoltato Le nozze, scene coreografiche russe con canto e musica. Annie Mori, soprano. Patricia Parker, mezzo soprano. John Mitchinson, tenore. Paul Hudson, basso. Pianoforti, Marta Argerich, Christian Zimmerman, Cyprien Katsaris, Homero Frances. English Bach Festival Chorus, maestro del coro Nicholas Cleobury, English Bach Festival Percussion Ensemble, direttore Leona Bernstein. Jean-Baptiste Lully, nozze al villaggio, Ulsamer Collegium, chitarra Konrad Dragosnik.

Johann Sebastian Bach, Bauern Cantate, Cantata Campestre, Bachwerke Verzeichnis 212, Edith Matis, Soprano, Theo Adam, Basso, Kammerorchester Berlin, Direttore Peter Schreier.

di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Bauernkantate, cantata campestre, Bachwerke für Seinis 212, Edith Matis, soprano, Theo Adam, basso, Kammerorchester Berlin, direttore Peter Schreier. Franz von Suppé, poeta e contadino, ouverture, Orchestre Symphonique de Montréal, direttore Charles Dutoit, violoncello solista Guy Fouquet.

di Franz von Suppé abbiamo ascoltato l'ouverture da Poeta e contadino. Orchestre Symphonique de Montréal. Direttore Charles Dutoit. Violoncello solista Guy Fouquet. Giacomo Leopardi. Il sabato del villaggio.

Donzelletta viene dalla campagna in sul calar del sole col suo fascio dell'erba e reca in mano un mazzolin di rose e viole, onde, siccome suole, ornare ella si appresta di mane al dì di festa il petto e il crine. Siede con le vicine sulla scala a filar la vecchierella, incontro là dove si perde il giorno, e novellando vien del suo buon tempo, quando al dì della festa ella si ornava, ed ancor sana e snella, solea danzar la sera intra di quei che ebbe compagni dell'età più bella. Già tutta l'aria imbruna, torna azzurro e sereno, e tornan l'ombre giù da colli e da tetti al biancheggiar della recente luna. Or la squilla dà segno della festa che viene, e da quel suon diresti che il cor si riconforta. I fanciulli gridando sulla piazzuola in frotta e qua e là saltando fanno un lieto rumore. E intanto riede alla sua parca mensa, fischiando il zappature, e seco pensa al dì del suo riposo. Poi, quando intorno è spenta ogni altra face e tutto l'altro tace, odi il martel picchiare, odi la sega del legnaiuol che veglia nella chiusa bottega alla lucerna e s'affretta e s'adopra di fornir l'opra, anzi il chiarir dell'alba. Questo di sette è il più gradito giorno, pien di speme e di gioia. Diman, tristezza e noia recheran l'ore, e dal travaglio usato ciascuno in suo pensier farà ritorno. Garzoncello scherzoso, cotesta età fiorita è come un giorno d'allegrezza pieno, giorno chiaro, sereno, che precorre alla festa di tua vita. Godi, fanciullo mio, stato soave, stagion lieta e cotesta. Altro dirti non vo, ma la tua festa, canco tardi avvenir, non ti sia grave.

Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 6 in Fa maggiore, opera 68. Pastorale. Risveglio di liete impressioni all'arrivo in campagna. Allegro ma non troppo. Scena presso Rocello. Andante molto mosso. Festosa riunione di contadini. Allegro. Temporale. Allegro. Canto pastorale, sentimenti di gioia e di ringraziamento. Allegretto. Orchestra Wiener Philharmonica. Direttore Karl Böhm.

canta con cimbali. Intoniamo un inno al Signore, ben modulando la voce. Lodiamo il Re, Dio del cielo, e lodiamo il Principe, Dio degli eserciti, che rese vincitore il condottiero dei figli di Israele. Ben modulando la voce, cantiamo un inno al Signore, che diede a noi gloria, rendendo Israele.

mai avrebbe potuto indurre l'unica figlia tua ad ingannare entrambi. Promisi al Dio di Israele di offrire in olocausto, qualora fossi tornato l'aspa vincitore, il primo uscito dalla mia casa.

piangete, piangete calli, tenetevi, tenetevi montagne, gridate alle stelle la disperazione del mio cuore.

senza figli, vergine, dovrà morire e rinunciare alla vita. Fremete, orrocci, stupitevi, accogli, valli e caverne, risuonate di orrendi boati, piangete, piangete, figli di Israele, piangete la mia verginità.

nasce nel 1916, tra i tanti brani che ha composto anche l'ultima canzone. Questo è il

Amiche ed amici di RNC, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi, ben ritrovati, benvenuti. Diamo il via alla nuova settimana insieme, in questo lunedì 8 di giugno, tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 10 fino a mezzogiorno, insieme a me Federico, quello del mattino, insieme a tanta musica, ma non solo, tanti temi, tante notizie, l'attualità di cui occuparci nel corso di questa mattinata. Anche quest'oggi, sempre attraverso i 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it. Vi basta un click sulla scritta ascolta la diretta per seguirci in formato digitale. Tra poco allora, subito, la situazione, l'evoluzione a livello meteo sul nostro territorio regionale piemontese per le prossime ore e i prossimi giorni, e poi vedremo anche il quadro generale su tutto il nostro paese per questa prima parte, direi, di settimana, come andranno le cose. Poi le novità che riguardano tutti noi automobilisti, insomma, con la questione delle accise, con il taglio che è stato prorogato fino al 3 di luglio prossimo, ma lo sconto sul diesel viene di fatto dimezzato. Vedremo un po' tutte le novità in questo caso, novità anche importanti, insomma, a livello internazionale, di cui occuparci nella seconda ora, sia per quanto riguarda il Medio Oriente che poi l'Ucraina, e poi l'ultima parte del lunedì dedicata, insomma, alle tante notizie, gli avvenimenti sportivi principali del fine settimana, dalla Formula 1 con un'altra vittoria di Antonelli, che vince anche il prestigioso, sempre suggestivo, Gran Premio di Monaco a Monte Carlo, e vola quindi nel mondiale. Poi il Roland Garros con la vittoria di Zverev ai danni di Flavio Cobolli, e poi ancora il moto mondiale, ma non solo, anche l'Italia, la giovane Italia di Baldini, ma la giovanissima Italia under 17 che vince gli europei ai rigori battendo anche il Belgio. Insomma, tutto questo nel corso della nostra diretta.

diretta, con lo spazio anche per tutti i vostri messaggi, il 345 32 33 124, per gli sms e poi per l'email diretta @rncweb.it.

0: signor Mecheo.
1: Attento, bambino, stai sbagliando l'accento. Mi chiamo signor Mecheo.

0: Ed eccoci pronti col nuovo aggiornamento meteo, il primo di questa settimana, che ci racconta dell'avvicinarsi di una saccatura alle Alpi che determinerà un aumento dell'instabilità a partire da quest'oggi sul Piemonte, che sarà più marcata lungo l'arco alpino, e poi sui settori che si trovano a nord del corso del fiume Po. Saranno possibili quindi temporali localmente anche intensi tra Lago Maggiore e le pianure di confine con la Lombardia. L'instabilità continuerà poi nel corso della notte, affievolendosi. Nella giornata di domani nuovi rovesci saranno possibili sulle pianure settentrionali e una fase più instabile quindi sembra preannunciarsi anche per mercoledì, dopo un lieve aumento delle temperature fino a quest'oggi è previsto di nuovo un generale calo con valori comunque sempre nella media per questo periodo di inizio giugno. Allora, nel dettaglio, questo lunedì 8 giugno cielo inizialmente soleggiato, formazione di cumuli sui rilievi nelle ore centrali in estensione alle zone pedemontane nel pomeriggio e alle pianure adiacenti nel corso della serata. Nuvolosità più compatta sui settori nord orientali, precipitazioni deboli, localmente moderati rovesci sui rilievi e sulle pianure centro-settentrionali nella seconda parte di giornata. Possibili locali temporali tra Biellese, Novarese e Verbano nel tardo pomeriggio, nella serata possibili temporali in transito anche sulle pianure a nord del Po. Venti moderati da ovest sulle Alpi in lieve intensificazione serale, ventilazione debole e localmente moderata da sud sull'Appennino. In pianura venti calmi al mattino, in seguito deboli da sud sul basso Piemonte, da nord-est sul settore settentrionale, locali raffiche in corrispondenza dei temporali naturalmente. Nel dettaglio vediamo anche le temperature: ad Asti 14 gradi di minima con 30 gradi di massima quest'oggi, per Cuneo 17 gradi di minima, 29 la massima, a Torino 18 gradi la temperatura minima, 31 la massima. Domani, martedì 9 di giugno, nubi medio alte al mattino diffuse su tutta la regione, più compatte però sulle Alpi. Nel pomeriggio avremo un'estensione della nuvolosità con la formazione di nubi cumuliformi soprattutto sulle pianure settentrionali. Al primo mattino di domani ancora locali temporali sono previsti nella zona per lo più dei laghi. Nel pomeriggio avremo la formazione di rovesci sui rilievi tra Alpi Graie e Pennine e l'attivazione successiva di temporali sulle pianure a nord del Po. Venti sulle Alpi moderati occidentali con locale fön nelle alte valli al mattino, sull'Appennino venti meridionali deboli, in pianura deboli variabili, intensificazione su Astigiano Alessandrino nel pomeriggio con direzione da sud. Infine le temperature previste per domani: con 15 gradi di minima ad Asti, 28 gradi la massima, a Cuneo 16 gradi di minima, 28 la massima, anche a Torino 18 gradi il valore minimo di domani con 30 gradi di massima.
1: Noi due siamo bravi,

lunedì nero, era Mr. Rain. Allora, caldo estivo e sole sicuramente sul centro-sud, ma il nord dovrà fare ancora i conti con i temporali, Secondo gli esperti, infatti, la parte iniziale di questa nuova settimana vedrà questo flusso perturbato oceanico ancora parzialmente attivo sulle nazioni centrali del nostro vecchio continente, inviando così delle code instabili capaci di sfiorare l'estremo nord della nostra penisola. Si tratterà comunque degli ultimi sussulti prima di una metamorfosi della situazione che traghetterà l'Italia verso uno scenario decisamente più estivo, sebbene permanga ancora un po' di incertezza sull'esatta traiettoria delle correnti. Quindi il meteo.it dal canto suo evidenzia che fino in pratica a mercoledì, a metà settimana, mercoledì 10 giugno, le regioni dell'estremo nord dovranno fare i conti con una residua instabilità alimentata da correnti atlantiche piuttosto vivaci. Tra oggi, domani e mercoledì si verificheranno questi rovesci temporali improvvisi, concentrati soprattutto lungo la fascia alpina e sulle pianure adiacenti. In questo contesto il clima si manterrà gradevole, sempre in linea con le medie al nord, mentre dall'Emilia Romagna in giù la situazione sarà opposta, con ampi rasserenamenti e temperature già elevate, pronte a toccare picchi di 33-34 gradi al centro-sud. Ora, i dubbi maggiori dei modelli matematici si concentrano su quella che sarà la seconda parte di questa settimana, indicativamente diciamo da venerdì 12 giugno. Fino a poco fa l'evoluzione sembrava delineare una netta e indiscussa affermazione dell'anticiclone subtropicale, ma gli ultimi aggiornamenti mostrano ancora qualche piccolo tentennamento da parte dei centri di calcolo. Quindi in qualche aggiornamento infatti si intravede la possibilità che correnti più fresche da nord provino a scivolare verso i Balcani o a sfiorare l'Italia, rendendo quindi la previsione per il nord ancora un po' aperta a possibili limature, diciamo. Però la tendenza principale indica che alla fine dovrebbe prevalere in maniera netta l'alta pressione. La spinta della massa d'aria calda dal Nord Africa sembra destinata a conquistare il territorio verso le latitudini superiori, stabilizzando quindi il tempo su quasi tutto il nostro paese. Se la linea della stabilità verrà confermata, la conseguenza diretta sarà l'innesco della prima vera ondata di calore strutturata di questo mese di giugno. Con il consolidamento dell'anticiclone subtropicale tra venerdì e il weekend, i termometri subiranno di conseguenza un'impennata generalizzata da nord a sud. Il calore diventerà particolarmente intenso e opprimente, come sempre nelle aree pianeggianti e nelle vallate interne, con valori massimi che nel fine settimana potrebbero addirittura toccare i picchi eccezionali di 37 gradi, quindi proiettandoci con decisione verso l'inizio ufficiale dell'estate astronomica, che è previsto per domenica 21 giugno alle ore 10:24.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

Pazzi stupidi ragazzi, il titolo del nuovo singolo estivo, decisamente si sente da parte di Raff. Le 10 e 41 i minuti in questo istante qui su RNC, attraverso i nostri 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, in diretta streaming attraverso il sito rncweb.it. allora, il taglio delle accise, no, che è stato prorogato fino al prossimo 3 di luglio, ma con una novità che non piace sicuramente agli automobilisti che hanno un'auto a gasolio. Il decreto ministeriale del MEF pubblicato in Gazzetta Ufficiale prevede infatti un'accisa parificata di 622,90 euro per 1000 litri sia per la benzina che per il diesel. In soldoni, tradotto, è ricalcolato, significa che lo sconto resta invariato per la verde, era già di 5 centesimi, ma viene dimezzato per il diesel, che finora invece godeva di un vantaggio fiscale più ampio di 10 centesimi. Le nuove tariffe sono diventate effettive a partire da ieri, domenica 7 giugno. Includendo l'IVA, lo sconto si attesta a 6,1 centesimi sia per la benzina che per il gasolio. Il risultato è che un pieno di 50 litri di gasolio, diventato ormai il punto di riferimento, benchmark come si dice in questi casi, costerà circa 3 euro in più rispetto a quando il taglio delle accise era maggiore. La buona notizia è che per ora il costo dei carburanti sulla rete sta scendendo, seppure a passo di lumaca. In base ai dati del Ministero delle imprese del Made in Italy, un litro di verde in modalità self-service costa 1,921 euro al litro, mentre il prezzo del gasolio si attesta a 1,980. Sulla rete autostradale invece, vabbè, qui è più caro, il prezzo medio self è di 2,020 euro al litro per la benzina e 2,072 al litro per il diesel. Il prezzo dei carburanti, ha sottolineato il ministro Urso, è costantemente in discesa sotto i 2 euro. Noi proseguiremo con questa politica di responsabilità e anche di cautela, dice, per ridurre l'impatto sulle famiglie, sui lavoratori, sulle imprese, ovviamente sull'inflazione generale, ha detto l'esponente del governo. Tutto poi dipende da quello che si realizzerà nei prossimi giorni, cioè se si raggiungerà una soluzione negoziale del conflitto in Medio Oriente.

Ariana Grande con il suo nuovo singolo Hey That I Made You Love Me. Qui su RNC ci occupiamo anche di affitti che si mangiano gran parte, insomma, delle entrate mensili. Quando si parla, insomma, di affitti in Italia, beh, la città di Milano resta senza dubbio in vetta alla classifica tra le più care in Italia, ma anche altre realtà tipo Bologna, Firenze e pure Roma, quindi il divario tra quanto viene chiesto per il canone e i redditi poi dei residenti sta diventando problematico. Il tutto emerge da un'elaborazione CNA sui dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate e sull'andamento delle retribuzioni nette dello stesso periodo. Dal 2019 al 2025, si legge infatti nello studio, gli affitti nei principali capoluoghi italiani sono cresciuti molto più rapidamente rispetto alle retribuzioni. I canoni di locazione per un appartamento standard, 70 metri quadri, sono aumentati tra il 19% di potenza e quasi il 50%. Le retribuzioni, al contrario, sono aumentate tra il 7% e il 15%. Il risultato, osserva la CNA, è che i canoni sono cresciuti fino a 5 volte più dei salari. Due grandi città guidano, dicevamo, la classifica dei rincari con un più 49% rispetto al 2019. A Milano servono 1.800 euro al mese per l'affitto di un appartamento medio, il 73% dello stipendio, mentre occorrono 1.340 euro a Firenze, ovvero 2/3 di una buona busta paga media. Il canone supera poi il 50% delle retribuzioni medie a Bologna, Venezia, Roma, Padova, Verona e anche Pisa. In particolare a Bologna, Padova, Venezia e Napoli si registrano incrementi dei prezzi superiori al 40%, mentre a Roma la crescita è intorno a un 37%. A Bari e Verona si registra un aumento del 39%, più contenuti gli aumenti nei capoluoghi del sud Italia, a Potenza, Campobasso e Catanzaro, incrementi tra il 19% e il 23%. La CNA fotografa quindi una situazione critica, specie nelle città universitarie, nei territori con maggior attrattività economica e anche turistica. L'Aquila è il capoluogo dove l'affitto incide meno, soltanto il 30% dello stipendio, seguita da Catanzaro, Isernia, Caltanissetta ed Enna, con un'incidenza che va dal 31 al 32%. Il caso di Firenze è emblematico. Nel capoluogo toscano il canone medio per un appartamento sempre di 70 metri quadri su per giù è passato da 900 a 1340 euro al mese, con un aumento del 49% che va a collocare la città di Firenze al primo posto in Italia per la crescita dei canoni ex aequo con Milano. Nello stesso periodo le retribuzioni nette medie sono cresciute solo del 10%, con uno scarto di quasi 39 punti percentuali. Chi lavora a Firenze destina oggi quindi il 62% del proprio stipendio al solo pagamento del canone d'affitto. Il costo della casa incide anche sulle imprese, con le più piccole che segnalano crescenti difficoltà nel reperire lavoratori qualificati disposti a trasferirsi nelle grandi città. Il tema dell'abitare non rappresenta più soltanto una questione sociale, secondo il presidente della CNA Dario Costantini, ma una vera e propria emergenza economica che rischia di frenare crescita, investimenti e sviluppo locale. Servono quindi interventi strutturali per aumentare l'offerta di alloggi a canoni sostenibili, recuperare il patrimonio immobiliare inutilizzato e favorire la rigenerazione urbana e sostenere l'equilibrio tra sviluppo economico e sostenibilità sociale

Aiello con Sotto Sotto qui su RNC. Arriviamo alla nostra piccola pausa, tra poco tutte le news, gli aggiornamenti con la nostra redazione nazionale di In Blu, il GR Flash delle 11, e poi ci ritroviamo subito dopo per la seconda ora insieme.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi quando fuori c'è il sole. Ha una strana forma di malinconia.

0: In Blu 2000 News.
1: Prosegue in Spagna il viaggio apostolico di Papa Leone. Mentre andiamo in onda, il pontefice ha appena iniziato a parlare al Parlamento. Poco prima la visita al premier spagnolo Sanchez, che ha donato a Leone un bonsai di ulivo di 13 anni, simbolo universale di pace, dialogo, comprensione, valori condivisi dalla Spagna e dal Vaticano, ha spiegato un comunicato del governo iberico. Nel Golfo è ripreso il conflitto tra Israele ed Iran. L'esercito di Tel Aviv ha annunciato stamane di aver portato a termine una serie di attacchi contro i sistemi di difesa strategici iraniani. Da parte sua Teheran aveva lanciato diversi missili in direzione Israele, dove a più riprese sono risuonate le sirene d'allarme. Al momento ai raid non parteciperebbero ufficialmente gli Stati Uniti, con Trump che ieri aveva chiesto a Netanyahu di non rispondere agli attacchi di Teheran, convinto che l'accordo per la pace fosse in dirittura d'arrivo. Rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Callas, ha esortato alla calma dopo la ripresa degli attacchi. Non abbiamo bisogno di un'escalation, ha affermato. Intanto il ministro degli esteri turco Fidan ha avuto un colloquio telefonico con il collega iraniano Araghchi, al quale ha chiesto di contenere la reazione iraniana per mantenere in vita la trattativa di pace con gli Stati Uniti. Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito della guerra elettromagnetica russa, lo ha annunciato la forza armata lettone. Ieri intanto a Londra Starmer, Merz e Macron hanno ricevuto Zelensky ed elaborato un piano di 5 punti. La guerra non si ferma dopo gli attacchi russi, oggi i raid di risposta delle forze di Kiev. Sale a 15 il bilancio dei morti, delle vittime causate dal terremoto che ha colpito nelle ultime ore le Filippine. Più di 100 persone risultano al momento ferite, lo riporta l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. Il ballottaggio, e rientriamo in Italia, per le amministrative si vota fino alle 15, di seguito lo spoglio delle schede, operazioni che riguardano in tutto 12 regioni e 41 comuni, di cui 6 sono capoluoghi di provincia. Un test per i partiti con il voto ad Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Nella giornata di ieri l'affluenza nettamente in calo, 39,8%, 7 punti in meno rispetto alla tornata precedente. È tutto, torniamo alle 12.
2: In Blu, la radio con tante radio dentro.
3: Ciao a tutti, io sono uno gnomo. Sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
2: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
2: RNC in blu.

Little by Little, l'anno era il 2003, la canzone degli Oasis, le 11:08 di questo lunedì 8 di giugno, di nuovo insieme dopo gli aggiornamenti con il nostro GR Flash, la redazione nazionale di In Blu, di nuovo insieme a me, Federico, quello del mattino fino a mezzogiorno, la seconda ora di questo inizio settimana attraverso i 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e poi in diretta streaming come sempre sul sito rncweb.it. Tra poco le novità, gli aggiornamenti a livello internazionale per quest'oggi, il conflitto in Iran, le novità che arrivano anche quasi diciamo in tempo reale e poi il punto della situazione sulla guerra tra Russia e Ucraina. Tanto sport nella nostra ultima parte come sempre il lunedì con la pagina dedicata ai motori, ma non solo, anche il tennis e poi anche il calcio da raccontare da qui fino a mezzogiorno. 345 32 33 124 per i vostri messaggi e poi per le email c'è diretta @rncweb.it.

0: scattare una foto.
1: Elisa con Amore è il titolo del suo ultimo brano. Allora, nella notte Israele ha annunciato di aver colpito obiettivi militari in Iran, nonostante l'appello del presidente americano Donald Trump, che in una telefonata non confermata comunque dalla Casa Bianca col primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu lo avrebbe invitato ad astenersi da rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran effettuato domenica sera dopo gli attacchi israeliani su Beirut. I raid hanno ulteriormente scosso la già fragile tregua dell'8 aprile, con gli Stati Uniti alla ricerca di un difficile accordo con Teheran. Secondo la televisione di Stato iraniana si sono udite esplosioni in tre città, tra cui Teheran. L'esercito israeliano ha affermato di aver colpito obiettivi militari dell'Iran occidentale centrale. Il lancio dei missili israeliani è stata una risposta all'attacco iraniano di domenica, che ha visto il lancio di 11 missili tutti intercettati senza causare vittime. Trump, secondo quanto riportato dai media, aveva cercato di frenare Netanyahu mentre Israele accusava Teheran di aver commesso un grave errore. Chiamerò subito Bibi e gli dirò di non reagire, avrebbe detto Trump. Secondo quanto riportato dal giornalista di Axios Barak Ravid, Israele ha già attaccato e l'Iran ha già attaccato, non ne serve un altro, avrebbe aggiunto Trump. Ravid ha poi pubblicato la notizia che un funzionario americano avrebbe affermato che Trump ha parlato con Netanyahu, sebbene la Casa Bianca e Trump non abbiano ancora commentato in realtà la vicenda. Ora, questo il quadro generale della situazione. Vediamo se riusciamo a avere degli aggiornamenti sulle le ultime notizie, magari già di questa prima parte di mattinata. Vediamo, ci proviamo tra poco. No, riusciamo ad aggiornarci. Il ministro degli esteri turco, possiamo ripartire da qui, Hakan Fidan, ha avuto un colloquio telefonico con il collega iraniano Abbas Araghchi, cui ha chiesto di contenere la reazione iraniana per mantenere in vita le trattative di pace con gli Stati Uniti. Al centro del dialogo la nuova ondata di tensione, di attacchi appunto tra Teheran e Tel Aviv. Israele ha continuato a colpire il Libano, in risposta l'Iran ha fatto partire un'ondata di missili verso obiettivi israeliani. In base a quanto reso noto dai media turchi, Fidan ha colto l'occasione per chiedere ad Araghchi di mantenere in vita i negoziati e ribadito il sostegno della Turchia a una trattativa tra Washington e Teheran. Al regime sionista restano pochi giorni, lo ha dichiarato la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, come riporta l'agenzia di stampa Anadolu. Dopo la ripresa degli attacchi iraniani a Israele, la risposta israeliana contro l'Iran, un missile iraniano si è schiantato vicino a Quneitra in Siria dopo essere stato intercettato da Israele, lo ha riferito la televisione di Stato siriana. Al contempo l'agenzia stampa ufficiale Sana ha comunicato la proroga della sospensione delle operazioni di volo presso l'aeroporto internazionale di Damasco fino alle 23 di oggi. L'autorità generale per l'aviazione civile e il trasporto aereo ha annunciato la proroga delle misure precauzionali per la chiusura dei corridoi aerei meridionali della Repubblica Araba Siriana e la continuazione della sospensione delle operazioni presso l'aeroporto internazionale di Damasco. Il sistema di difesa è stato attivato nella capitale, potrebbe spiegare la potente esplosione udita a Teheran. Non ci sono notizie ufficiali sulle zone colpite nella capitale né sulle vittime, ma l'edificio del Ministero degli Esteri, situato nella zona centro-sud della capitale Teheran, è stato scosso durante una conferenza stampa del portavoce. Secondo informazioni ottenute da Iran International, le comunicazioni tra Mojtaba Khamenei, la guida suprema iraniana, e i funzionari della Repubblica Islamica sono state interrotte dalla scorsa notte. Una fonte vicina agli sviluppi delle ultime ore, rimasta anonima, ha affermato che è molto probabile che gli attacchi contro Israele di questa mattina siano stati condotti senza coordinamento con l'ufficio della guida suprema e sulla base di protocolli militari prestabiliti. Secondo la stessa fonte, la risposta delle guardie rivoluzionarie all'attacco israeliano Lebanon, nella periferia di Beirut, è stata più rapida di quanto non lo sia stata dopo lo scambio di messaggi con Mojtaba Khamenei. In precedenza erano circolate voci secondo cui lo scambio di messaggi tra alti funzionari e comandanti delle guardie rivoluzionarie da un lato e l'ufficio di Mojtaba Khamenei dall'altro avrebbe richiesto del tempo. Una potente esplosione è stata registrata nel centro di Teheran, dove ha scosso, dicevamo, il complesso in cui si trova appunto il Ministero degli Esteri, che in quel momento ospitava il consueto briefing settimanale per la stampa, in seguito a una serie di esplosioni di minore entità provenienti dai sistemi di difesa aerea. Lo rende noto la AFP citando il suo corrispondente presente al briefing. L'agenzia iraniana Mehr ha in seguito reso noto che l'Iran ha abbattuto un drone del nemico americano sionista. L'esatto punto di impatto e fonte dell'esplosione non sono ancora noti, avevano spiegato i media locali dopo l'esplosione, precisando che la difesa aerea in diverse zone di Teheran erano state attivate. Infine, l'ultima notizia per ora: i media iraniani riferiscono di esplosioni udite a ovest, sud ed est della capitale Teheran, oltre che in diverse località del paese. Vengono riportate anche attività di difesa aerea nella capitale, ma l'esatta ubicazione e la fonte di queste esplosioni sono ancora sconosciute, riporta l'agenzia di stampa Fars. Iran International elenca tra le città colpite Isfahan, Kermanshan e ancora Malard, Karizakh e altre città, senza fornire ulteriori dettagli.

Nothing But Thieves con Evolution qui su RNC. Passiamo all'Ucraina. Zelensky ha incontrato a Londra Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz. Il presidente ucraino ha detto: non moriremo in silenzio, possiamo portare la guerra a Mosca. Una persona intanto è morta, un'altra è rimasta ferita a causa di un drone ucraino che ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri Mosca-Simferopol. Per quanto riguarda le notizie di oggi, c'è anche la notizia di una donna che è rimasta uccisa, tre persone sono rimaste ferite a Konotop, siamo nella regione ucraina di Sumy, a seguito di un attacco di un drone russo. A riportarlo è Ukrinform, citando il sindaco locale Artem Semenikin. Purtroppo ho una brutta notizia, è stato ritrovato il corpo di una persona deceduta, una donna anziana, ha dichiarato il sindaco. Le forze di difesa aerea ucraine hanno detto di aver neutralizzato nel corso della notte 124 dei 155 droni lanciati dalle forze russe contro il paese. Lunedì alcuni caccia della NATO hanno abbattuto un drone che era entrato nello spazio aereo lettone proveniente dalla Russia. Secondo quanto riferito dall'esercito del paese, si tratta dell'ultimo di una serie di incidenti di sicurezza di questo tipo lungo le regioni di confine orientali dell'Europa. L'origine del drone non è stata immediatamente chiarita. Negli ultimi mesi l'Ucraina ha intensificato i suoi attacchi con droni a lungo raggio anche contro la Russia, anche nell'area del Mar Baltico, dove diversi droni militari ucraini hanno sconfinato nello spazio aereo di Finlandia, Lettonia, Lituania ed Estonia. Le autorità avevano avvertito la popolazione delle regioni orientali della Lettonia di cercare riparo al chiuso a causa della minaccia. L'allerta è terminata quando il drone è stato abbattuto, secondo quanto ha dichiarato oggi l'esercito. Ancora, l'Ucraina è pronta a espandere la sua cooperazione con l'Armenia ed è ora il momento che l'Unione Europea sostenga Erevan per davvero e faccia tutto quanto è necessario perché gli armeni vedano un miglioramento della loro vita grazie alle relazioni con l'Europa. È un test per l'Unione Europea, è importante non sprecare tempo e opportunità, ha scritto Zelensky in un tweet in cui si congratula con l'Armenia per le elezioni democratiche e libere e con Nikol Pashinyan per la sua vittoria, dopo che il presidente russo Putin aveva evocato per l'Armenia, che dall'Europa, uno scenario ucraino. La vittoria di Pashinyan è anche la vittoria per la sovranità dell'Armenia, per la vostra indipendenza e per il vostro diritto a vivere come avete scelto. Vi auguro successo, ha aggiunto il presidente ucraino Zelensky. Infine c'è ancora una notizia da segnalare: l'Ucraina sta iniziando a prevalere nel conflitto con la Russia sia sul terreno vicino a Donetsk e Pokrovsk, ma anche con gli attacchi in profondità. Questo è quanto ha dichiarato il commissario dell'Unione Europea alla difesa Andrius Kubilius entrando alla riunione dei ministri della difesa dell'Unione Europea a Cipro, sottolineando che questi sviluppi stanno cambiando la percezione della situazione, il che potrebbe spingere il presidente russo Putin a negoziare. Alla riunione si discuterà su come aumentare il sostegno dell'Unione Europea alla spesa per la difesa dell'Ucraina, ha aggiunto appunto il commissario dell'Unione Europea alla difesa Andrius Kubilius.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
2: RNC.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.

Pam con Don't Start Now alle 11.33 in questo istante su RNC. Partiamo col racconto, insomma, dello sport del weekend e partiamo dal grande successo ancora una volta di Andrea Kimi Antonelli, che ha vinto il Gran Premio di Monaco Monte Carlo. Proprio ieri il 19enne bolognese ha trionfato sull'iconico tracciato cittadino del Principato, andando a centrare il suo quinto successo consecutivo in Formula 1. Il giovane campione al volante della sua Mercedes ha conquistato la quinta vittoria consecutiva, calando questo pokerissimo dopo le vittorie in Cina, Giappone, Miami e in Canada. Sul podio Lewis Hamilton su Ferrari, secondo posto, che sale anche al secondo posto nel mondiale con 66 punti di distacco da Antonelli, terzo Hadjar su Red Bull. Sono trascorsi 22 anni da quel 2004, dalla vittoria di Jarno Trulli sul circuito di Monaco, quando conquistò la sua unica vittoria in Formula 1 al volante della Renault, guidata a livello di team da Flavio Briatore. Nell'82, 22 anni prima, a Monte Carlo vinse Riccardo Patrese, quindi nel segno del 22. Speriamo non debbano passarne altre 22 di anni per vedere un altro italiano vincitore a Monte Carlo. Andrea Kimi Antonelli, complice l'uscita dalla zona punti di George Russell, ora staccato di 68 lunghezze, conquista 25 punti e consolida così il suo vantaggio nella classifica mondiale dopo una gara dove ha dato un ulteriore saggio della sua bravura, dato che ha saputo gestirla alla grande dall'inizio alla fine per diventare così il più giovane vincitore di sempre, record anche questo nella storia del Principato. Al 55esimo giro Andrea Kimi Antonelli ha doppiato il compagno di box George Russell, il suo principale rivale per il campionato, mandando un messaggio anche chiarissimo. Kimi dal Principato ha alimentato il sogno di tutti i tifosi italiani che stanno aspettando un pilota tricolore, campione del mondo dal 1953, dai tempi di Alberto Ascari. Antonelli in questo 2026 già indimenticabile, alla sua seconda stagione in Formula 1, si giocherà quindi il titolo e anche a Monte Carlo, dove indossa lo smoking e fa festa per questa incredibile serie di vittorie. Il 60esimo giro, il colpo di scena, la safety car che entra in pista per l'incidente di Stroll, e alla ripartenza Charles Leclerc sbaglia e va a sbattere e vanifica il doppio podio per la Ferrari. La direzione gara blocca la corsa con la bandiera rossa per rimuovere i detriti della vettura del Monegasco. Russell intanto dovrà scontare altri 5 secondi di penalità, dopo che non ha ancora scontato una penalità al precedente cambio gomme. Poi la ripartenza, che da fermo in griglia, l'inglese della Mercedes sconta un passaggio in corsia box. La gara era stata fermata per un problema all'asfalto che è iniziato a sfaldarsi in prossimità dell'ultima chicane. Antonelli riparte davanti a tutti, Hamilton secondo, Gasly terzo, Russell fuori dai punti, 14esimo. Antonelli così vince il Gran Premio di Monaco, il piccolo principe trionfa a Monte Carlo, dove suona l'inno di Mameli per il giovane leader del mondiale di Formula 1. Il prossimo appuntamento già tra una settimana, domenica 14 giugno a Barcellona, si corre il Gran Premio di Catalogna.

Francesco Gabbani, era Summer Funk, la canzone che ci ha portato alle 11.40, parlando sempre di motori. Passiamo dalle 4 alle 2 ruote, perché Marc Marquez ieri ha vinto il Gran Premio dell'Ungheria in MotoGP, il 9 volte campione del mondo in sella alla Ducati, ha centrato la 100ª vittoria della sua carriera, la 74ª in top class, coronando quindi un weekend dove ha messo a segno la pole position e che ha impreziosito realizzando anche il giro più veloce. Marquez dopo la brutta caduta nella sprint

carambola che è coinvolto anche Fabio Di Giannantonio, Raul Fernandez e Fermin Aldeguer nella classifica del mondiale. Bezzecchi su Aprilia conserva 20 punti di vantaggio su Martin. Prossimo appuntamento con la MotoGP tra un paio di settimane. A Brno si correrà infatti il Gran Premio della Repubblica Ceca.

Repeated, Martin Garrix, Ed Sheeran insieme. Allora parliamo anche di tennis. Roland Garros, alla fine Alexander Zverev, il vincitore del torneo parigino 2026. Ieri il tedesco ha conquistato il primo slam della sua carriera e dopo tre finali perse è riuscito finalmente a infrangere il tabù. Il numero 3 del ranking non aveva mai vinto un torneo major e ha battuto Flavio Cobolli al quinto set, spazzando via insieme alla strenua partita del tennista romano i fantasmi che l'hanno tormentato per anni quando aveva ripensato le occasioni che si era lasciato sfuggire in carriera. Zverev, 29 anni, il 13 settembre 2020 aveva perso la finale degli US Open contro Dominic Thiem al tie break del quinto set in un Arthur Ashe Stadium vuoto per colpa del Covid. Per giocare un'altra finale major ha dovuto aspettare il 9 giugno del 2024, quando perse a Roland Garros in finale con Alcaraz. Il 26 gennaio 2025 in finale all'Australian Open il tedesco ha incassato un'altra sconfitta, in quel caso contro Jannik Sinner. Zverev ha tirato quindi un sospiro di sollievo, è entrato nel club dei tennisti che uno slam almeno l'hanno vinto dopo tre tentativi andati a vuoto. Tra questi ci sono grandi nomi,

Ernest Renshaw, Ken McGregor, Neil Fraser, Andre Agassi, Goran Ivanisevic e Dominic Thiem. A premiarlo è stato Adriano Panatta, che nel 1976 vinse lo Slam parigino facendo doppietta col torneo di Roma. Il pubblico omaggia Panatta tributandogli un grande applauso mentre scorrono le immagini della sua indimenticata impresa, da cui è trascorso ormai mezzo secolo. Flavio Cobolli ha perso così la finale, meritando però l'onore delle armi dopo aver perso nettamente il primo set col punteggio di 1-6. Il vero Flavio si è visto nel secondo, quando ha piazzato il break del 4-3 sfruttando la seconda palla break e ha vinto 6-4. Nel terzo set, giocato alla pari, pagato caro due errori di dritto con cui nel finale ha ceduto 6-4. Nel quarto Cobolli si è imposto al tie break, portando quindi la partita al quinto set, dove ha ceduto a Zverev e alla stanchezza dell'intensa battaglia. Cobolli, salito in top 10, ha dato davvero il massimo. Ora il suo obiettivo sarà quello di continuare a dimostrare questa continuità nei risultati. Dopo le emozioni della terra rossa, la stagione del tennis si sposta su un'altra superficie, l'Erpa, prossima fermata Wimbledon, per nuove grandissime sfide.

Bossa Nostra, la canzone di Gaia. Parliamo anche un po' di calcio con l'Italia che c'è ed è viva, a quanto pare. Bisogna dire grazie soprattutto ai ragazzi dell'Under 21 di Baldini, che hanno vinto anche in Grecia dopo il successo sul Lussemburgo. Stesso risultato, 1-0, decide Pio Esposito con una stoccata da bomber nel primo tempo all'interno di una partita ben giocata fino all'espulsione dell'esordiente Reggiani nella ripresa. Finale di sofferenza ma anche di gioia per un gruppo di ragazzi che potrebbe rappresentare un pezzo, chi lo sa, di futuro della nazionale maggiore. C'è forse materiale da cui ripartire per il nuovo presidente federale che verrà eletto il prossimo 22 giugno e per il nuovo commissario tecnico che verrà poi nominato di conseguenza, e vedremo di chi si tratterà. Intanto, scendendo come livello di età, l'Under 17 campione d'Europa, lo stadio Lillekula di Tallinn in Estonia è stato teatro della finalissima tra Belgio e Italia, valida appunto per gli europei Under 17. Un primo tempo piuttosto equilibrato con le occasioni divise quasi equamente su entrambi i fronti, si è chiuso a reti inviolate, reti bianche, mentre la ripresa si è infiammata nella coda grazie ai cambi. Per i Diavoli Rossi era Oyea e cronometro alla mano, l'85esimo sembrava il colpo che valeva il titolo, ma al 90esimo l'altro volto nuovo, Fugazzola, ha riequilibrato i giochi trasformando un rigore concesso per fallo di mano di Erks. Proprio la lotteria dei rigori occorre per dirimere alla fine la contesa, segnano tutti tranne, guarda un po', proprio Oyea, l'eroe di 10 minuti prima che viene ipnotizzato dal portiere azzurro Lupo. Rocca la manda sul fondo e Mortamer incoccia la traversa, consegnando così a Perillo il match point che non viene fallito. A distanza di 2 anni il titolo continentale quindi è tornato all'Italia Under 17 grazie ai ragazzi di Franceschini, che regalano un sorriso, se non altro un intero movimento che non sta attraversando uno dei momenti più floridi, per usare un eufemismo, naturalmente. E allora, con questa notizia di buon auspicio, diciamo, in ottica nazionale di calcio, ci fermiamo per quanto riguarda l'appuntamento di oggi, il primo appuntamento di questa nuova settimana insieme. Tra pochissimo tutti gli aggiornamenti con le ultime notizie a cura della redazione nazionale di In Blu nel GR Flash di mezzogiorno. Ci risentiamo domani sempre a partire dalle 10, sempre qui su RNC. Grazie a tutti voi per l'ascolto di oggi, buon proseguimento di giornata e a domani. Ciao ciao.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Segue il viaggio di Papa Leone in Spagna, stamane il suo discorso al Parlamento, il primo di un pontefice nella storia del paese iberico. La Spagna continui ad essere terra di incontro, di cultura, di solidarietà e di speranza, ha affermato Leone, che ha poi ricordato: ogni guerra costituisce una dolorosa sconfitta della capacità di negoziare. La vera sicurezza nasce dalla giustizia, dal dialogo paziente, dal rispetto del diritto internazionale. Sale la tensione in Medio Oriente dopo le minacce dell'Iran di estendere il blocco sulle principali rotte marittime della regione, che coinvolgerebbe sia lo stretto di Hormuz che quello di Bab al-Mandab. Tel Aviv riferisce di aver condotto un'operazione su larga scala contro i sistemi di difesa strategici iraniani. Teheran accusa inoltre gli Stati Uniti di essere corresponsabili delle violazioni del cessate il fuoco. Poco fa, in un brevissimo post sulla piattaforma social Truth, il presidente statunitense Donald Trump ha chiesto a Israele e all'Iran di cessare immediatamente di sparare. Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito della cosiddetta guerra elettromagnetica russa, lo ha annunciato la forza armata lettone. Sale a 15 il numero dei morti del terremoto magnitudo 7.8 che ha colpito nelle ultime ore le Filippine, mentre più di 100 persone risultano al momento ferite. Scattato, poi rientrato l'allarme tsunami che è stato emanato dal centro terremoti delle Filippine. Il sisma si è verificato ad una profondità di 35 chilometri dalla costa dell'isola di Mindanao. La cronaca dall'Italia: un uomo è morto questa notte in ospedale a Livorno, dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. L'uomo, originario della Turchia, è stato trovato a Quercianella, una frazione di Livorno. Un'occhiata alla borsa di Milano: l'inizio di settimana con il segno più per il FTSE MIB, che guadagna lo 0,18%. Ed è tutto per questa edizione flash del nostro radiogiornale, che potrete riascoltare anche sulla nostra app Play 2000. Il prossimo appuntamento con l'informazione è alle 13.
2: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
3: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
4: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ecco la serva del Signore.
4: Sia fatto a me secondo la tua parola.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: E il Verbo si è fatto carne
4: e abitò fra noi.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
6: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Buona giornata con la carezza di Maria.
2: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
7: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
8: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
9: La radio invita te.
10: La radio invita te.
11: La radio invita voi che ci ascoltate.
10: Vecchi amici.

0: finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Anche oggi la radio ci invita alle canzoni e alle musiche del tempo passato. Con un cordiale e cordialissimo saluto apriamo la trasmissione di oggi. Vi auguriamo anche buon ascolto. Staremo insieme per 40 minuti con canzoni e musiche che ci portano a tanti anni fa e a oggi, con anche moltissime incisioni ancora a 78 giri, incisioni dal grammofono. Il buon ascolto all'inizio del programma è con un brano di Schwarz. C'era una volta un musico, un tango, orchestra da Horst Bell, incisione della serie Fonotipia della Odeon a 78 giri per aprire la trasmissione di oggi. Buon ascolto a tutti da noi di Radio RNC.

apertura del programma di oggi con questo brano, incisione grammofonica a 78 giri, Tempo di Tango, orchestra da Rosbella. Svarz ha composto questo brano dal titolo C'era una volta un musico. E speriamo che ce ne siano ancora tanti musici che compongano tante belle canzoni, tante belle musiche, che ci facciano tanta compagnia, così come facciamo noi compagnia alle ascoltatrici e agli ascoltatori per 40 minuti tutti i giorni. Io ti porto nel mio cuore, una canzone di Lazzaro e Testoni. C'era una volta negli anni 50 le canzoni cosiddette le canzoni della fortuna. Questa incisione è con il duo Fasano Angelini e la sua orchestra, 1957.

1957 per questa incisione che abbiamo voluto ascoltare dal duo Fasano e dall'orchestra Angelini, Io ti porto nel mio cuore. Il nostro programma prosegue con la voce di Luciano Taioli che vuole eseguire una serenatella rosa. Questa serenatella rosa interpretata sì da Luciano Taioli ma anche dall'orchestra Più Beni.

Abbiamo ascoltato la voce di Luciano Taglioni in questa spassosa, possiamo dire anche sì perché no, comunque ariosa interpretazione di Serenatella Rosa. Luciano Taglioni era accompagnato dall'orchestra Più Beni. Vogliamo tornare molto indietro per le canzoni e le musiche del tempo passato col prossimo brano che è interpretato da Beniamino Gigli. Francesco Paolo Tosti, nato nel 1846 ed è scomparso nel 1916. Tra i tanti brani che ha composto è anche L'ultima canzone. Questo è il titolo del brano che vogliamo mettere in onda. Le parole sono di Cimmino e la musica di Francesco Paolo Tosti. È una registrazione che è stata fatta a Londra il 4 giugno del 1938. L'orchestra è diretta da Walter Gröher. Ascoltiamo la voce di Beniamino Gigli, L'ultima canzone.

Musica di Francesco Paolo Tosti, parole di Cimmino. Abbiamo ascoltato l'ultima canzone, orchestra è diretta da Walter Goehren, incisione effettuata a Londra nel 1938. E con questa canzone abbiamo ascoltato anche la voce di Beniamino Gigli, questa che potrebbe essere una romanza da salotto. Un brano lo vogliamo ascoltare adesso in una maniera molto speciale. Più e più volte abbiamo messo piano automatico. Mettiamo invece l'organetto adesso in un brano che ha per titolo Vieni sul mar, un brano tradizionale.

0: si chiamavano organetti da barbieria, quelli che suonavano in questa maniera, in forma tutta automatica. Abbiamo voluto ascoltare questo organo automatico che proveniva dall'Olanda e ha voluto eseguire questo brano molto interessante, Valzer Serenata, addirittura composizione da Tchaikovsky, poi adattata questa interpretazione per l'organo automatico, venivano chiamati anche organi da barbieria. Da mio amico ho saputo che stanno venendo ancora alla ricerca e li stanno facendo anche gli organi da barbieria nuovi, questi organetti che suonano automaticamente. Molte volte hanno la manovella per il mantice per far girare il rullo, qualche volta anche il motorino. Noi abbiamo ascoltato questo brano. Vogliamo proseguire da RNC questo nostro programma dopo aver ascoltato due brani con l'organo automatico. Vogliamo proseguire dicendo il numero di telefono se qualcuno vuole parlare con Aldo per questo programma. Siamo sintonizzati su Radio RNC, programma che va in onda tutti i giorni in compagnia di Aldo. Se qualcuno vuole parlare con Aldo, ed è giusto che sia così, non sarà sempre io a parlare a voi, ma che anche gli ascoltatori possano intervenire con parlare con Aldo che conduce questa trasmissione. Il numero di telefono è 333-656-9681. Il numero di telefono, lo ripeto, 333-656-9681. Rusconi ha composto una canzone molto commovente come Spazzacamino. L'ascoltiamo questa versione con la voce di Piero Nigido e l'orchestra diretta dal maestro Costabile.
1: Quando in

Rusconi ha composto il brano che abbiamo appena ascoltato dalla voce di Piero Nigido. Abbiamo ascoltato Spazzacamino, accompagnava l'orchestra diretta da maestro Costabile. Dopo questa commovente canzone voglio proseguire il programma con la richiesta di un'ascoltatrice che vuole la voce di Mario Latilla. L'orchestra è diretta dal maestro Mariotti per una canzone a tempo di valzer. Mariotti e Borella hanno composto Con un fiore, incisione della Odeon, quindi a 78 giri, perché Mario Latilla ha inciso molte canzoni negli anni 30.

è noto quanto possa essere grande la potenza dei fiori, il profumo dei fiori, la bellezza dei fiori, la bellezza dei colori, della conformazione del colore stesso. Abbiamo ascoltato di Mariotti e Borella questa canzone A tempo di valse, molto delicata, Mario Latina, la stessa orchestra Mariotti, con un fiore, incisione grammofonica della serie Fonotipia della Odeon. Ho anche cercato di soddisfare la richiesta dell'ascoltatrice che vorrebbe la voce di Mario Latina, noi più e più volte l'abbiamo messa in onda. Il brano che voglio mettere adesso invece ha per titolo Fontane. Simeoni de Torres e Padilla hanno composto questa canzone. La voce che ho scelto per questa volta è la voce di Aurelio Fierro.

Dalla voce di Aurelio Fiano abbiamo ascoltato questa famosa canzone interpretata da tanti cantanti che hanno voluto anche loro esprimersi in questa forma. Simeoni, De Torres e Padilla hanno composto questa canzone dal titolo Fontane, che, ripeto, abbiamo ascoltato dalla voce di Aurelio Fiano tra i tanti cantanti che hanno interpretato questa canzone. De Vita era specializzato per gli stornelli. Incisione anche questa qui della Odeon di Albano Etrusiano, tenore cavaliere De Vita, lo stornello spagnuolo.

Da tempo il sole non è più vivace, è freddo come neve e non fa luce. Ha detto a me col pianto nella voce che il fuoco a tuo ce l'hai tu nei baci, quei baci che ad ognuno ha messo in croce, perché sanno il diavolo.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza è regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio ogni finestra una canzone.
4: Cari amiche ascoltatrici, cari ascoltatori, abbiamo terminato anche oggi questo nostro programma Ogni finestra una canzone. Un saluto e un appuntamento a domani.
5: RNC a Torino Asti sui 107.

0: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.
1: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Discorso del Papa stamane al Parlamento spagnolo, questa sera allo stadio Bernabeu, l'abbraccio con la comunità diocesana. Ripresa la guerra nel Golfo, Israele risposta con pesanti attacchi ai raid iraniani, Trump chiede di fermarsi, Ucraina, non si fermano i raid incrociati. Terremoto nelle Filippine, 15 morti, almeno 100 feriti, bilancio ancora provvisorio della scossa di magnitudo 7.8. Oggi è la giornata degli oceani, un'occasione per ribadire la necessità di tutela dei mari e delle biodiversità che li popolano. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo dunque con la visita del Papa in Spagna. Stamane il Pontefice ha parlato al Parlamento spagnolo, subito in diretta da Madrid, il nostro Paolo Fucili.
1: Tanti applausi per il primo Papa della storia Leone a parlare stamattina della sede del Parlamento spagnolo, ai parlamentari, rammentando loro il valore della dignità umana, fondamento di ogni società giusta. E pienamente giusta non è la società che lascia nell'ombra bambini non nati, anziani, malati. Sono parole di Leone, che ha citato anche il tragico dramma migratorio di oggi che interpella la coscienza delle nazioni. Si dice preoccupato per il riarmo presentato come risposta inevitabile alla situazione di oggi. E poi il tema fede politica in quella sede, naturalmente, e la fede non pretende di imporsi con coercizioni e privilegi, dice il Papa, ma neanche può essere relegata al silenzio come fosse rilevante per la vita pubblica. Successivamente Leone è andato nella sede della Conferenza Episcopale Spagnola a parlare ai vescovi del paese, e ricordando che aveva pronunciato un chiaro no all'ossessione per quello che si lascia anziché aprirsi alle novità dello spirito. Poi una menzione del tema abusi nella Chiesa, piaga a cui rispondere con ascolto, verità, giustizia, riparazione e più impegno, sempre e ancora di più per la prevenzione e la cultura della cura. Da Madrid è tutto.
0: Grazie a Paolo Fucili. Come avete sentito dai titoli, torna il conflitto nel Golfo, nelle ultime ore serie di raid incrociati tra Israele e Iran. Marco Burini.
2: Guerra, sempre e solo guerra in Medio Oriente. Dopo più di 100 giorni la crisi non trova sbocchi e gli attacchi incrociati riprendono furiosi. Iran contro Israele, Israele contro Iran e Libano e Gaza. Gli Stati Uniti tagliati fuori. Trump chiede di calmarsi ma nessuno se lo fida. Teheran e Tel Aviv continuano a scambiarsi missili e minacce. Stamattina sirene d'allarme al centro e nel nord di Israele, mentre Tzal dice che lo scambio di colpi con i Pasdaran durerà giorni, annunciando una mobilitazione su vasta scala dei riservisti. In queste ore a Teheran e in altre città sentite forti esplosioni. Dallo Yemen intervengono gli Houthi, fedeli alleati dell'Iran, lanciano missili su Jaffa e minacciano di colpire le navi israeliane nel Mar Rosso. Gli Stati Uniti sono responsabili per le aggressioni del regime sionista, accusa il Ministero degli Esteri di Teheran, riferendosi agli attacchi di ieri su Beirut, cui è seguito il lancio di missili iraniani su Israele. Ritorsioni militari e contorsioni diplomatiche alimentano il conflitto. Marco Burini, nello studio.
0: E un drone sorvolava la Lettonia ed è stato abbattuto da un aereo della NATO. Intanto sono 3 le vittime in Ucraina per gli attacchi della Russia. Elena Seno.
3: Un caccia della NATO ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia, lo riferiscono le forze armate lettoni, che parlano di un velivolo senza pilota straniero entrato nello spazio aereo a seguito di una guerra elettromagnetica russa. E sono 155 i droni lanciati da Mosca nella notte sull'Ucraina, 124 quelli neutralizzati, almeno 3 le vittime. Preoccupa anche l'attacco compiuto ieri contro la centrale di Chernobyl. Un drone russo ha colpito un deposito di combustibile nucleare esaurito. Per l'Agenzia Internazionale per l'energia atomica ci sono stati danni significativi, ma i livelli delle radiazioni restano nei limiti stabiliti. Per il presidente ucraino Zelensky, i raid su Chernobyl dimostra la sfrontatezza della Russia. E ieri il leader ucraino è stato ricevuto a Londra dal premier britannico Starmer, dal cancelliere tedesco Merz e dal presidente francese Macron. Elaborato un piano in 5 punti per la pace: il primo, un cessate il fuoco che congela la linea del fronte, poi negoziati diretti con il coinvolgimento di Europa e Stati Uniti. Elena Seno, linea allo studio.
0: In un quadro di grande incertezza strategica appare fondamentale la difesa del patrimonio di regole, di cooperazione e diritto costituito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra per impedire che le relazioni tra gli Stati subiscano una drammatica regressione verso logiche di contrasto, di contrapposizione permanente, così il presidente Mattarella nel suo saluto in occasione dell'anniversario della Marina. Caro Energia, legato anche alle crisi internazionali, al centro del dibattito politico, Leonardo Possati.
4: Il caro Energia torna al centro del confronto politico a causa dell'elevata dipendenza dell'Italia dal gas e dall'aumento dei costi delle bollette, ma non solo a preoccupare gli italiani, soprattutto il caro benzina. Il gasolio questa mattina è tornato sopra i 2 euro al litro, questo in attesa che il governo intervenga in maniera significativa sia sui carburanti che sul prezzo dell'elettricità, che rimane tra i più alti d'Europa, ma è tutto il comparto energia a impegnare l'esecutivo Meloni, dopo che la Commissione Europea ha concesso all'Italia una flessibilità di bilancio stimabile tra i 13 e 14 miliardi di euro per fare fronte allo shock energetico ed evitare tagli indiscriminati alle accise. Il centrodestra spinge per utilizzare queste risorse a sostegno del tessuto economico, in particolare per la competitività delle aziende e per tutelare le fasce più deboli, aiuti immediati alle famiglie e alle imprese, ma anche una strategia a lungo termine. La Camera ha dato il via libera al disegno di legge delega sul nucleare, riaprendo il dibattito dopo decenni per un nucleare pulito che garantisca maggiore autonomia e stabilità. Leonardo Possati, linea allo studio.
0: Il terremoto nelle Filippine, 15 morti, almeno 100 i feriti, bilancio ancora provvisorio. Marco Bergamaschi.
5: Il bilancio provvisorio del potente terremoto di 7,8 punti che ha colpito duramente il sud delle Filippine è di 15 morti e oltre 100 feriti, a renderlo noto l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. La Protezione Civile della regione Sokkajen dell'isola di Mindanao ha denunciato la morte di 12 persone e il ferimento di altre 129, mentre secondo le autorità locali altre 3 persone hanno perso la vita nella provincia di Davao Occidentale. Il terremoto, che ha colpito in particolare le aree meridionali delle Filippine quando era mattina, ha lasciato una lunga scia di distruzione con diversi edifici crollati. Le autorità hanno invitato i residenti delle zone costiere a ripararsi in aree più elevate per timore di tsunami innescati dal sisma, il cui epicentro si trovava in mare a 24 km a ovest dell'isola di Mindanao. Dopo la scossa principale, un forte sciame sismico ha interessato l'area. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
0: Il caldo anomalo sta cambiando anche le malattie. Le zanzare trovano condizioni ideali, i virus avanzano. Oggi l'Italia è chiamata una sorveglianza continua perché il rischio cresce insieme alle temperature. Monica Di Loreto.
6: Il caldo anomalo non sta solo cambiando le stagioni, sta cambiando anche le malattie trasmesse dalle zanzare. Gli esperti avvertono, tra i 23 e i 32 gradi, ogni grado in più fa salire di oltre il 20% il rischio di infezioni da dengue o chikungunya. Non sono più virus esotici, è Salute Pubblica, e l'Italia è una sorvegliata speciale. Da gennaio registrati 133 casi di dengue e 13 di chikungunya, tutti importanti numeri che mostrano quanto il terreno sia già pronto. Il clima accelera il ciclo delle zanzare, la tigre si riproduce più in fretta, gli inverni miti non eliminano le larve, la stagione attiva si allunga, così virus, dengue, chikungunya, West Nile circolano meglio. Gli esperti parlano di un effetto combinato, più insetti, più a lungo, più efficienti, e senza una sorveglianza continua il rischio è vedere focolai autoctoni anche in nuove aree del paese. La risposta passa da prevenzione e gesti quotidiani, repellenti, zanzariere, niente acqua stagnante, perché il rischio cresce insieme alle temperature. Monica Di Loreto, linea allo studio.
0: Oggi ricorre la giornata mondiale degli oceani, indetta dalle Nazioni Unite nel 1992 per ricordare il ruolo vitale dei mari per il pianeta. Antonella Mitola.
7: Gli oceani rappresentano i 3/4 della superficie terrestre, contengono il 97% delle acque del pianeta, con un ecosistema vitale che rende la Terra un luogo abitabile per l'umanità. Un bene prezioso che però è sempre più in pericolo. Il progressivo inquinamento delle acque costiere sta provocando un effetto negativo sul funzionamento degli ecosistemi, con ricadute negative sulle attività economiche come la pesca su piccola scala, vitale per le comunità delle aree più povere del mondo. Plastiche e rifiuti di ogni genere accumulati nei mari mettono in pericolo la vita negli oceani, ma anche la sopravvivenza di tante popolazioni costiere, di pescatori e di famiglie che subiscono i danni peggiori. L'oceano ci ricorda che siamo tutti interconnessi, modella il nostro clima, sostiene gli ecosistemi e le economie e nutre miliardi di persone, dice il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. La crisi degli ecosistemi marini diventa così anche una questione di giustizia. La giornata mondiale degli oceani ci ricorda che la cura del mare non è più differibile. Antonella Mitola, linea allo studio.
0: Ballottaggio per le amministrative, si vota fino alle 15, poi lo spoglio delle schede, operazioni che riguardano 12 regioni, 41 comuni, in calo di 7 punti rispetto alla tornata precedente, l'affluenza registrata ieri sera al 39,8%. E a proposito di numeri, diamo uno sguardo anche alla Borsa di Milano, FTSE MIB che guadagna a inizio di settimana lo 0,19%. È tutto, Gabriele Minetti per la parte tecnica. Da Ugo Scali, grazie per averci seguito.
8: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
1: RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Una società giusta difende ogni vita umana, i poveri, la pace, la libertà. Così Papa Leone nella sua storica visita al Congresso dei Deputati, il Parlamento spagnolo, in mattinata anche l'incontro con la Conferenza Episcopale del Paese.
2: Tanti applausi per il primo Papa della storia Leone a parlare stamattina della sede del Parlamento spagnolo ai parlamentari, rammentando loro il valore della dignità umana, fondamento di ogni società giusta. E pienamente giusta non è la società che lascia nell'ombra bambini non nati, anziani, malati. Sono parole di Leone, che ha citato anche il tragico dramma migratorio di oggi che interpella la coscienza delle nazioni. Si dice preoccupato per il riarmo presentato come risposta inevitabile alla situazione di oggi. E poi il tema fede politica in quella sede, naturalmente, e la fede non pretende di imporsi con coercizioni e privilegi, dice il Papa, ma neanche può essere relegata al silenzio come fosse rilevante per la vita pubblica. Successivamente Leone è andato nella conferenza, nella sede della Conferenza Episcopale Spagnola, a parlare ai vescovi del paese, e ricordando che aveva pronunciato un chiaro no all'ossessione per quello che si lascia anziché aprirsi alle novità dello spirito. Poi una menzione del tema abusi nella Chiesa, piaga a cui rispondere con ascolto, verità, giustizia, riparazione e più impegno, sempre e ancora di più per la prevenzione e la cultura della cura. Da Madrid è tutto.
1: Grazie al nostro inviato Paolo Fucili. La guerra in Ucraina, un drone sorvola la Lettonia e viene abbattuto da un aereo NATO, intanto 3 le vittime in Ucraina per gli attacchi russi.
3: Un caccia della NATO ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia, lo riferiscono le forze armate lettoni, che parlano di un velivolo senza pilota straniero entrato nello spazio aereo a seguito di una guerra elettromagnetica russa. E sono 155 i droni lanciati da Mosca nella notte sull'Ucraina, 124 quelli neutralizzati, almeno 3 le vittime. Preoccupa anche l'attacco compiuto ieri contro la centrale di Chernobyl. Un drone russo ha colpito un deposito di combustibile nucleare esaurito. Per l'Agenzia Internazionale per l'energia atomica ci sono stati danni significativi, ma i livelli delle radiazioni restano nei limiti stabiliti. Per il presidente ucraino Zelensky, i raid su Chernobyl dimostra la sfrontatezza della Russia. E ieri il leader ucraino è stato ricevuto a Londra dal premier britannico Starmer, dal cancelliere tedesco Merz e dal presidente francese Macron. Elaborato un piano in 5 punti per la pace: il primo, un cessate il fuoco che congela la linea del fronte, poi negoziati diretti con il coinvolgimento di Europa e Stati Uniti. Elena Seno, linea allo studio.
1: Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca del Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,62% a quota 77 punti. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: RNC in blu.

0: Jam.
1: RNC 107.4. La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Una società giusta difende ogni vita umana, i poveri, la pace, la libertà. Così Papa Leone nella sua storica visita al Congresso dei Deputati, il Parlamento spagnolo, in mattinata anche l'incontro con la Conferenza Episcopale del Paese. Torna a riaccendersi in conflitto in Medio Oriente, attacchi incrociati di Israele e Iran, ma i Pasdaran annunciano sospese le operazioni militari contro Tel Aviv.
1: Guerra, sempre e solo guerra in Medio Oriente. Dopo più di 100 giorni la crisi non trova sbocchi e gli attacchi incrociati riprendono furiosi. Iran contro Israele, Israele contro Iran e Libano e Gaza. Gli Stati Uniti tagliati fuori. Teheran e Tel Aviv continuano a scambiarsi missili e minacce. Stamattina sirene d'allarme al centro e nel nord di Israele, mentre Tzal dice che lo scambio di colpi con i Pasdaran durerà giorni, annunciando una mobilitazione su vasta scala dei riservisti. In queste ore a Teheran e in altre città sentite forti esplosioni. Dallo Yemen intervengono gli Houthi, fedeli alleati dell'Iran, lanciano missili su Jaffa e minacciano di colpire le navi israeliane nel Mar Rosso. Gli Stati Uniti sono responsabili per le aggressioni del regime sionista, accusa il Ministero degli Esteri di Teheran, riferendosi agli attacchi di ieri su Beirut, cui è seguito il lancio di missili iraniani su Israele. Marco Burini, nello studio.
0: Almeno 30 morti, un centinaio di feriti nelle Filippine in seguito al terremoto di magnitudo 7.8 che ha investito il paese.
2: Il bilancio provvisorio del potente terremoto di 7,8 punti che ha colpito duramente il sud delle Filippine è di 15 morti e oltre 100 feriti, a renderlo noto l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. La Protezione Civile della regione Sokkajen dell'isola di Mindanao ha denunciato la morte di 12 persone e il ferimento di altre 129, mentre secondo le autorità locali altre 3 persone hanno perso la vita nella provincia di Davao Occidentale. Il terremoto, che ha colpito in particolare le aree meridionali delle Filippine quando era mattina, ha lasciato una lunga scia di distruzione con diversi edifici crollati e autorità hanno invitato i residenti delle zone costiere a ripararsi in aree più elevate per timore di tsunami innescati dal sisma, il cui epicentro si trovava in mare a 24 km a ovest dell'isola di Mindanao. Dopo la scossa principale, un forte sciame sismico ha interessato l'area. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
0: A Livorno un uomo turco di 31 anni è morto nella notte in ospedale dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile della città ha avviato le indagini per omicidio. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,61% a quota 78 punti. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC in blu.
4: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Non c'è momento migliore di questo per essere felici. Non hai altro da fare che vivere. C'è urgente bisogno di chi trasmette l'amore a chi è solo. Ecco, per questo RNC trasmette Vivi Davvero. Suggerimenti di Madre Teresa di Calcutta, un'esperta di amore e di vita. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RLC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
2: La tua radio.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfino. Una società giusta difende ogni vita umana, i poveri, la pace, la libertà, così Papa Leone nella sua storica visita al Congresso dei Deputati, il Parlamento spagnolo, in mattinata anche l'incontro con la Conferenza Episcopale del Paese. La guerra in Ucraina, un drone sorvola la Lettonia, viene abbattuto da un aereo NATO, intanto 3 le vittime in Ucraina per gli attacchi della Russia.
2: Un caccia della NATO ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia, lo riferiscono le forze armate lettoni, che parlano di un velivolo senza pilota straniero entrato nello spazio aereo a seguito di una guerra elettromagnetica russa. E sono 155 i droni lanciati da Mosca nella notte sull'Ucraina, 124 quelli neutralizzati, almeno 3 le vittime. Preoccupa anche l'attacco compiuto ieri contro la centrale di Chernobyl. Un drone russo ha colpito un deposito di combustibile nucleare esaurito. Per l'Agenzia Internazionale per l'energia atomica ci sono stati danni significativi, ma i livelli delle radiazioni restano nei limiti stabiliti. Per il presidente ucraino Zelensky, i raid su Chernobyl dimostra la sfrontatezza della Russia. Ieri il leader ucraino è stato ricevuto a Londra dal premier britannico Starmer, dal cancelliere tedesco Merz e dal presidente francese Macron. Elaborato un piano in 5 punti per la pace: il primo, un cessate il fuoco che congela la linea del fronte, poi negoziati diretti con il coinvolgimento di Europa e Stati Uniti. Elena Seno, linea allo studio.
1: Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi, un'opportunità unica per creare una banca da 2.000 miliardi e rafforzare la nostra posizione in Europa, ha affermato l'amministratore delegato Messina, aggiungendo che non c'è nessuna intenzione di acquisire Generali. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,70% a quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Il caldo anomalo sta cambiando anche la mappa delle malattie. In estate le zanzare trovano condizioni ideali e i virus avanzano, e anche l'Italia è chiamata ad una sorveglianza continua.
3: Il caldo anomalo non sta solo cambiando le stagioni, sta cambiando anche le malattie trasmesse dalle zanzare. Gli esperti avvertono: tra i 23 e i 32 gradi, ogni grado in più fa salire di oltre il 20% il rischio di infezioni da dengue o cicingugna. Non sono più virus esotici, è salute pubblica e l'Italia è una sorvegliata speciale. Da gennaio registrati 133 casi di dengue e 13 di cicingugna, tutti importanti numeri che mostrano quanto il terreno sia già pronto. Il clima accelera il ciclo delle zanzare, la tigre si riproduce più in fretta, gli inverni miti non eliminano le larve, la stagione attiva si allunga, così virus, dengue, cicingugna, West Nile circolano meglio. Gli esperti parlano di un effetto combinato: più insetti, più a lungo, più efficienti, e senza una sorveglianza continua il rischio è vedere focolai autoctoni anche in nuove aree del paese. La risposta passa da prevenzione e gesti quotidiani, repellenti, zanzariere e niente acqua stagnante, perché il rischio cresce insieme alle temperature. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per la ascolto.
0: State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche.

gli uomini. Resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te. Mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere.

0: Mi riconosci le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio.
1: RNC in blu.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. La politica vittoria del centrodestra in molti dei ballottaggi delle elezioni amministrative che hanno registrato il 52% di affluenza. Ad Arezzo vince Comanducci, il centrodestra tiene Vigevano con Previ De Massara, a Macerata rieletto Parcaroli, anche a Lecco va al centrodestra con Boscagli. Secondo indiscrezioni di stampa, la Procura di Roma avrebbe indagato il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato da un'imprenditrice del vino 52enne per un atto di violenza sessuale che sarebbe avvenuto nello studio del senatore nel palazzo di San Luigi De Francesi. Le tensioni internazionali tornano a ripercuotersi sui prezzi dell'energia e i rincari tengono banco nel dibattito politico.
2: Il caro energia torna al centro del confronto politico a causa dell'elevata dipendenza dell'Italia dal gas e dall'aumento dei costi delle bollette, ma non solo a preoccupare gli italiani, soprattutto il caro benzina. Il gasolio questa mattina è tornato sopra i 2 euro al litro, questo in attesa che il governo intervenga in maniera significativa sia sui carburanti che sul prezzo dell'elettricità, che rimane tra i più alti d'Europa. Ma è tutto il comparto energia a impegnare l'esecutivo Meloni, dopo che la Commissione europea ha concesso all'Italia una flessibilità di bilancio stimabile tra i 13 e 14 miliardi di euro per fare fronte allo shock energetico ed evitare tagli indiscriminati alle accise. Il centrodestra spinge per utilizzare queste risorse a sostegno del tessuto economico, in particolare per la competitività delle aziende e per tutelare le fasce più deboli, aiuti immediati alle famiglie e alle imprese, ma anche una strategia a lungo termine. La Camera ha dato il via libera al disegno di legge delega sul nucleare, riaprendo il dibattito dopo decenni per un nucleare pulito che garantisca maggiore autonomia e stabilità. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,72%, a quota 78 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ricorre oggi la giornata mondiale degli oceani, indetta delle Nazioni Unite nel 1992 per ricordare il ruolo vitale dei mari per il pianeta.
3: Gli oceani rappresentano i 3/4 della superficie terrestre e contengono il 97% delle acque del pianeta, con un ecosistema vitale che rende la Terra un luogo abitabile per l'umanità. Un bene prezioso che però è sempre più in pericolo. Il progressivo inquinamento delle acque costiere sta provocando un effetto negativo sul funzionamento degli ecosistemi, con ricadute negative sulle attività economiche come la pesca su piccola scala, vitale per le comunità delle aree più povere del mondo. Plastiche e rifiuti di ogni genere accumulati nei mari mettono in pericolo la vita negli oceani, ma anche la sopravvivenza di tante popolazioni costiere, di pescatori e di famiglie che subiscono i danni peggiori. L'oceano ci ricorda che siamo tutti interconnessi, modella il nostro clima, sostiene gli ecosistemi e le economie e nutre miliardi di persone, dice il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. La crisi degli ecosistemi marini diventa così anche una questione di giustizia. La giornata mondiale degli oceani ci ricorda che la cura del mare non è più differibile. Antonella Mito, la linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
5: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

qualcosa, qualcosa che resta senza fare di più. Che la scena è perfetta se quando ti guardo è già tutto migliore.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

0: RNC presenta Vivi davvero. Madre Teresa, la forza dell'amore, dall'omonimo libro pubblicato dalle Edizioni Paoline.
1: La vita è una croce, abbracciala.
2: Siamo nell'epoca del tutto, del subito, del facile. Abbiamo smarrito la croce. Sì, perché la nostra esistenza è anche intessuta di tante croci, piccole o grandi. Non lasciarsi andare di fronte ad esse, non smarrirsi, saperle affrontare e abbracciare, ci rende maturi. La croce è l'antenna per captare i messaggi di Dio. Dove la croce è abbracciata, la risurrezione è vicina. Questo è l'insegnamento di Gesù. Ascoltiamo un consiglio di Madre Teresa.
1: Oggi il mondo è un calvario aperto. Dappertutto sofferenza fisica e mentale. Pene e sofferenze sono inevitabili nella tua vita, ma ricorda che pene, dolori, sofferenze non sono altro che il bacio di Gesù. Indicano che tu ti sei così avvicinato a Lui che Egli può baciarti. Mai il dolore mancherà completamente nelle nostre vite. Se lo accettiamo con fede, ci offre l'opportunità di partecipare alla passione di Cristo e di dimostrargli il nostro amore. L'amore autentico fa soffrire. Deve far soffrire. Deve dare dolore amare qualcuno, dare dolore e lasciarlo. Può darsi che si debba morire per coloro che si amano. Quando due si sposano, devono rinunciare a tutto per amarsi. La madre, che dà alla luce un figlio, soffre molto. Anche chi sceglie la vita religiosa per appartenere interamente a Dio, deve rinunciare a tutto. Solo allora sa veramente amare. Il termine amore è tanto incompreso e maltrattato.
2: Leggiamo una poesia scritta all'età di 13 anni da una poetessa con un grave handicap fisico che ha voluto rimanere anonima. La vita è come quando devi cambiare casa. Entri ed è bellissima. Ad ogni porta che apri scopri una camera più bella dell'altra. Ma quando ci vivi capisci che non era come la pensavi. Ogni porta che apri è una camera piena di problemi, lavori, pulizie da fare. Sì, così è la vita. La mattina ti svegli, credi che sia un bel giorno. Poi man mano che passano le ore, ti accorgi che non era come lo pensavi. Escono tanti problemi, ma con l'aiuto di una persona a te cara, capisci che non erano grandi come li vedevi tu. La vita è proprio così. Quando scopri un problema, lo superi e continui. Va dunque avanti, fino a quando le cose cambieranno per tutti noi. Solo allora la vita cambierà in meglio. Ascoltiamo una testimonianza di Madre Teresa.
1: Mesi addietro, uno dei nostri malati di AIDS di New York mi ha fatto chiamare e mi ha detto: «Poiché lei è mia amica, voglio confessarle qualcosa di molto confidenziale. Quando il mal di testa mi diventa insopportabile, lo condivido con il dolore che soffrì Gesù con la corona di spine. Quando il dolore si sposta alla spalla, lo condivido con quello che Gesù soffrì quando venne flagellato. Quando mi dolgono le mani, lo condivido con il dolore che Gesù soffrì quando venne crocifisso. Ecco una prova della grandezza dell'amore. Il dono più grande che Dio ci possa fare È il coraggio di accettare con un sorriso tutto quello che ci dona e tutto quello che ci chiede.
2: Preghiamo con Madre Teresa.
1: Signore, ti prego per il disperato. Donagli la luce per vedere la cupa profondità della sua tentazione. Dagli il tuo amore affinché possa almeno intravedere le ricchezze che tu hai preparato per noi. Infondigli lo Spirito Santo affinché possa vedere che hai bisogno di lui e lo ami e che ha ancora uno scopo nella vita, quello di trasmettere l'amore e la misericordia che hai per lui ad altra gente che ha bisogno di lui. Dagli speranza per il futuro. Lascialo vivere, Signore.
2: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Noi siamo oppressi, ma non schiacciati, sconvolti, ma non disperati. Siamo perseguitati, ma non abbandonati, colpiti, ma non distrutti. Portiamo sempre in noi la morte di Gesù, perché si manifesti in noi anche la sua vita. Non ci scoraggiamo. Anche se materialmente camminiamo verso la morte, interiormente, invece, Dio ci dà una vita che si rinnova di giorno in giorno. La nostra attuale sofferenza è poca cosa e ci prepara a una vita gloriosa che non ha l'uguale. Ascoltiamo un suggerimento di Madre Teresa.
1: Oggi volgi più volte lo sguardo verso la croce per renderti conto di quanto ti ha amato Gesù. Appena puoi, sosta davanti a un tabernacolo per renderti conto di quanto egli continui ad amarti.

0: La vita è un'avventura. Rischiala.
1: Oggi abbiamo un'assicurazione per tutto. Per questo, forse, abbiamo paura di tutto. L'essenziale, infatti, è vivere la vita con uno spirito di avventura. Altrimenti si è pensionati a 20 anni. L'uomo ha l'avventura nel sangue. Ed è per questo desiderio di superarsi che è passato dalla caverna al grattacielo. La vita è questione di slancio. Perciò ricorda, quando incontri qualche difficoltà, essa è lì come una montagna che aspetta di essere scalata. Dall'alto il panorama è più vasto e tu avrai la soddisfazione di avercela fatta. Ascoltiamo un consiglio di Madre Teresa.
2: Il tuo spirito è il piumino che tira via qualsiasi regnatela. Tutto cambia, ma la tua forza e la tua convinzione non hanno età. Dietro a ogni traguardo c'è una nuova partenza. Dietro a ogni risultato c'è un'altra sfida. Finché sei vivo, sentiti vivo. Vai avanti, anche quando tutti si aspettano che lasci perdere.
1: Pablo Neruda ha scritto: lentamente muore chi diventa schiavo dell'abitudine, ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi. Chi non cambia la marea, chi non rischia, chi non cambia mai i vestiti, chi non parla a chi non conosce. Lentamente muore chi evita una passione, chi preferisce nero su bianco e i puntini sulle i, piuttosto che una serie di emozioni, proprio quelle che fanno brillare gli occhi, quelle che fanno battere il cuore davanti all'errore e ai sentimenti. Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi è infelice sul lavoro, chi non rischia la certezza per l'incertezza, per inseguire un sogno, chi non si permette almeno una volta nella vita di fuggire dai consigli sensati. Lentamente muore chi non viaggia, chi non legge, chi non ascolta musica, chi non trova grazia in se stesso. Muore lentamente chi distrugge l'amor proprio, chi non si lascia aiutare. Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, chi non fa domande sugli argomenti che non conosce, chi non risponde quando gli chiedono qualcosa che conosce. Evita la morte a piccole dosi, ricordandoti sempre di essere vivo. Sappi che questo richiede uno sforzo di gran lunga superiore al semplice fatto di respirare. Ascoltiamo una testimonianza di Madre Teresa.
2: Nei miei viaggi in Medio Oriente passai da Gaza. L'area era un focolaio di violenza, perciò accettai immediatamente l'invito a fondare una casa in quel posto. Le suore scelte per andare là sarebbero state sostenute dalle preghiere di tutte le sorelle. Quando le suore giunsero a Gaza, furono accompagnate nella casa parrocchiale dove dovevano abitare. Entrate nella stanza principale, andò loro incontro un guardiano che si limitò a dire: «Il parroco che viveva qui è stato ucciso ieri, proprio in questa stanza. Guardate le macchie di sangue sul muro. Avete ancora intenzione di rimanere?» Le suore trattennero il respiro mentre la superiora, una donna dotata di una forte fede e di spirito avventuroso, rispondeva: «Rimaniamo».
1: Preghiamo con Madre Teresa.
2: O Signore, grande guaritore, davanti a te mi inginocchio, poiché ogni dono perfetto deve venire da te. Dona, ti prego, abilità alle mie mani, chiara visione alla mia mente, gentilezza e mitezza al mio cuore. Donami schiettezza di intenzione, forza per alleviare una parte del fardello del prossimo che soffre e una vera comprensione del mio privilegio. Rimuovi dal mio cuore ogni scaltrezza e mondanità che con la fede semplice di un bimbo io possa affidarmi a te.
1: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Nessuno mi consideri pazzo, oppure se mi credete tale, sopportatemi come si sopporta un pazzo, perché anch'io possa vantarmi un poco. Io ho affrontato pericoli mortali. 5 volte ho ricevuto le 39 frustate degli ebrei. 3 volte sono stato bastonato dai romani. 1 volta sono stato ferito a colpi di pietra. 3 volte ho fatto naufragio e 1 volta ho passato un giorno e una notte in balia delle onde. E ancora lunghi viaggi a piedi, pericoli di fiumi, pericoli di briganti, pericoli da parte degli ebrei e dei pagani, pericoli nelle città, nei luoghi deserti e sul mare, pericoli da parte dei falsi fratelli. Ho sopportato duri lavori ed estenuanti fatiche. Ho trascorso molte notti senza poter dormire. Ho patito la fame e la sete. Parecchie volte sono stato costretto a digiunare. Sono rimasto al freddo e non avevo di che coprirmi. E oltre a tutto questo, ogni giorno ho avuto il peso delle preoccupazioni per tutte le comunità. Se qualcuno è in difficoltà, io soffro con lui. Se qualcuno è debole nella fede, io sono tormentato per lui. Se proprio bisogna vantarsi, io mi vanterò della mia debolezza. Ascoltiamo un suggerimento di Madre Teresa.
2: Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c'è in te.
3: RNC ha presentato Vivi davvero, Madre Teresa, la forza dell'amore, dall'omonimo libro pubblicato dalle Edizioni Paoline.
4: RNC in blu.
5: RNC a Cuneo e Provincia sui 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Dalla parte della vita, una società giusta difende ogni uomo, i poveri, la pace, la libertà, così Papa Leone nella sua storica visita al congresso al Parlamento spagnolo, ora l'omaggio alla Vergine di Almudena. Guerra senza fine, Medio Oriente, attacchi incrociati di Israele e Iran che poi annunciano di fermare i raid. Sul fronte ucraino Mosca ancora attacca, intercettato e abbattuto da aerei NATO un drone sulla Lettonia. 3-3, sostanziale pareggio tra centrodestra e centrosinistra nei capoluoghi e ballottaggi delle elezioni amministrative, affluenza ferma al 52%, buon lavoro a tutti i sindaci, l'augurio della Premier Meloni. Intesa tenta la scalata, la banca lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria, totalitaria sulle azioni di Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi, nessuna intenzione di acquisire Generali precisi. Buonasera da Pierachille Dolfini, una società giusta difende ogni vita umana, i poveri, la pace e la libertà, così Papa Leone nella sua storica visita al congresso dei deputati, il Parlamento spagnolo, in mattinata l'incontro con la conferenza episcopale del paese, ma sentiamo in diretta da Madrid Paolo Fucili, buonasera.
2: Buonasera da Madrid, alle 18 al momento di accogliere Papa Leone alla cattedrale dell'Almudena, tantissima gente per strada a salutarlo, poi si dirigerà al Bernabéu, lo stadio, per incontrare tutta la diocesi di Madrid. Una giornata importante questa vissuta da Leone, che in mattinata ha incontrato il Parlamento spagnolo facendo visita al Parlamento e poi i vescovi. Vai. Parlamentari, ha rivolto un discorso tutto incentrato sulla dignità umana come fondamento del vivere sociale, parlando di rispetto della vita umana, quindi no all'aborto, all'eutanasia, di libertà religiosa e anche dei suoi timori per il riarmo, con uno sguardo allargato al mondo intero. Con vescovi invece è stato toccato il tema degli abusi. Per questo scandalo della Chiesa il Papa invoca verità, giustizia per le vittime. Madrid è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili, proprio parlava dalla sala stampa Vaticana, è uscito l'annuncio che proprio oggi pomeriggio all'Annunziatura Apostolica di Madrid Papa Leone ha incontrato 6 vittime di abuso da parte di membri del clero e della Chiesa in Spagna, accompagnate da persone da personale ecclesiale impegnato nell'opera di vicinanza alle vittime. Una conversazione durata un'ora con il racconto delle dolorose vicende ascoltate con affetto e attenzione dal Papa e la proposta dei partecipanti di alcune proposte per rendere più efficace la risposta della Chiesa a casi così drammatici. Voltiamo pagina al conflitto in Medio Oriente. Dopo le nuove tensioni con gli attacchi incrociati di Israele e Iran arriva una tregua, il premier Netanyahu e Pasdaran annunciano la fine degli scontri, è stata autodifesa, si giustifica Tel Aviv. Massimiliano Cocchi.
3: Preoccupato dall'intensificarsi degli scontri tra Israele da una parte e Iran e Hezbollah dall'altra, Donald Trump ha avuto oggi un nuovo colloquio telefonico con Netanyahu. I toni questa volta sarebbero stati meno duri, ma il presidente americano avrebbe comunque ottenuto la sospensione dei nuovi raid già decisi contro l'Iran. Netanyahu ha ceduto al pressing della Casa Bianca, ma, fanno sapere fonti vicine al governo, continua a tenere il dito sul grilletto e per questa sera ha convocato il gabinetto di sicurezza. L'escalation militare sta complicando il lavoro della diplomazia. Il governo pakistano, che sta mediando il negoziato, ha chiesto di dare un'altra possibilità alla pace, mentre il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha definito difesa e diplomazia i due pilastri del suo paese, affermando: siamo pronti a trattare, ma non ci tireremo indietro di fronte a qualsiasi minaccia. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, ancora vittime per gli attacchi della Russia, intanto tensione dopo che un drone ha sorvolato la Lettonia ed è stato abbattuto da un aereo NATO. Antonio Soviero.
4: Alle 9:20 abbiamo ricevuto informazioni su una minaccia rappresentata da un drone proveniente dalla Russia. Alle 10:05 la minaccia è stata neutralizzata grazie ai nostri partner NATO. A parlare il ministro della difesa della Lettonia, Melnis, che racconta dell'ennesima provocazione di Putin a un paese dell'Alleanza Atlantica. Il drone è stato abbattuto da un caccia francese. 3 civili ucraini assassinati dagli invasori oggi nella regione di Sumy e a Zaporizhia. Cresce intanto il numero dei morti anche dall'altra parte del fronte. Una vittima e un ferito su un treno che collega Mosca a Simferopoli in Crimea, centrato da droni di Kiev che continua ad attaccare anche i depositi petroliferi in territorio russo. Infine, fronte diplomatico, il Cremlino chiude la porta al primo tentativo europeo, Francia, Germania e Gran Bretagna, dopo oltre 4 anni di conflitto. Mosca sostiene che sarà il campo di battaglia a decidere la guerra. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: difendere la cooperazione tra gli stati e l'esortazione del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha ricevuto al Quirinale il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ha rimarcato la necessità di scongiurare quello che ha chiamato contrasto permanente. Raffaella Frullone.
5: Un richiamo alla difesa dell'ordine internazionale nato nel secondo dopoguerra in una fase segnata da tensioni e profonda incertezza strategica è quello lanciato dal Presidente della Repubblica in vista della giornata della Marina Militare. Secondo Mattarella, i mutamenti degli equilibri geopolitici stanno mettendo alla prova la NATO, l'Europa e la credibilità delle organizzazioni internazionali a partire dalle Nazioni Unite. Per il Capo dello Stato è essenziale preservare le regole della cooperazione tra i Paesi. Sentiamolo.
6: In un quadro di grande incertezza strategica appare essenziale la difesa del patrimonio di regole di cooperazione e di diritto costruito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra. Per impedire, questo fu e rimane la ragione fondamentale e irrinunziabile, per impedire che le relazioni tra gli Stati subiscano una drammatica regressione verso logiche di contrasto è di contrapposizione permanente.
5: Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Secondo indiscrezioni di stampa, la Procura di Roma avrebbe indagato il senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro, accusato da un'imprenditrice 52enne del vino per un atto di violenza sessuale che sarebbe avvenuto nello studio del senatore nel palazzo di San Luigi dei Francesi. 3-3 nei capoluoghi di provincia, nei ballottaggi per le elezioni amministrative, affluenza al 52%, tutti i risultati in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
7: Buonasera, perché le si pareggia dunque tra i due schieramenti, ad Agrigento il centro-sinistra con Michele Sodano strappa il comune al centro-destra, mentre ad Arezzo la conferma del centro-destra ma con un nuovo sindaco, Marcello Comanducci. A Chieti, successo del centro-sinistra con l'ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni Legnini, centro-destra, che invece si prende l'ecco con Filippo Boscagli. Anche a Macerata, vittoria del sindaco uscente Sandro Parcaroli a Trani, dopo un testa a testa alla fine era spunta Marco Galliano del centro-sinistra. Complessivamente si è votato in 42 comuni in 12 regioni, l'affluenza definitiva, dicevi, dei ballottaggi è stata del 52%, 8 punti in meno rispetto al primo turno. Il primo commento sul voto arriva dalla Presidente del Consiglio Meloni, che esulta per il risultato. Da Meloni complimenti anche a tutti i sindaci eletti, mentre per il centro-sinistra il risultato conferma che lo schieramento può vincere anche a livello nazionale. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi, un'opportunità unica per creare una banca da 2.000 miliardi e rafforzare la nostra posizione in Europa, ha affermato l'amministratore delegato Messina, aggiungendo poi che non c'è nessuna intenzione di acquisire Generali. Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,68%, quota 78 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Asili e scuole chiuse, cittadini invitati a non uscire di casa a Vico Pisano in provincia di Pisa per un enorme incendio che da ora avvolge un capannone industriale che sarebbe pieno di plastica. Beatrice Bossi.
8: Sono le 9.30 del mattino quando nelle campagne pisane le fiamme avvolgono il capannone di un'azienda specializzata nella lavorazione della plastica. Il fuoco stritola le lamiere, l'incendio mangia tutto. In pochi minuti l'aria diventa irrespirabile e il tetto comincia a collassare. Il fumo nerissimo è visibile da decine di chilometri. Siamo nella zona industriale di Vico Pisano, a 20 chilometri da Pisa. L'odore acre, dicono, si è arrivato fino a Piazza dei Miracoli. Evacuate tutte le strutture limitrofe, aziende, scuole, non si contano feriti, ma la qualità dell'aria deve essere tenuta sotto controllo. 5 comuni hanno emesso ordinanze per raccomandare alla popolazione di tenere le finestre chiuse ed evitare di stare all'aria aperta. Nei prossimi giorni si conoscerà l'entità del danno ambientale. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Con la fine delle scuole iniziano i campi estivi, spesso organizzati dalle parrocchie, ma da tempo anche proposti da istituzioni pubbliche e private. Un servizio fondamentale per i genitori che lavorano, ma le rette registrano rincari. Giuseppe Caporaso.
4: Finisce l'anno scolastico ed arriva il rischio stangata per coloro che frequentano i centri estivi, per la prolungata sospensione delle attività scolastiche, per molti nuclei familiari che non possono contare su una rete parentale di supporto e che devono lavorare, si apre lo scenario dei centri estivi. Secondo una ricerca Eures ad hoc, la tariffa media nazionale a tempo pieno è salita a ben 179 euro a settimana per bambino. In pratica 8 settimane di frequenza costano 1.432 euro per un solo figlio. Per chi ha due figli la spesa si fa ancora più pesante, sfonda i 2.700 euro. Neppure il ricorso al tempo ridotto, che esclude il pranzo e si limita alla fascia mattutina, alleggerisce in modo sostanziale dal peso economico le famiglie. La ricerca sottolinea che i prezzi più significativi si registrano nelle aree del nord Italia e la città più cara in assoluto, con una media di 233 euro a settimana, è Milano. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Ricorre oggi la giornata mondiale degli oceani, indetta dalle Nazioni Unite nel 1992 per ricordare il ruolo vitale dei mari per il pianeta. Lucia Ascione.
9: Gli abissi custodiscono segreti belli e inconfessabili dell'ambiente, fabbricano alimenti essenziali alla vita, sostengono la sicurezza alimentare mondiale, regolano il clima dell'intero pianeta, alimentano la produzione di ossigeno. Sono una fonte inesauribile, se l'uomo senza coscienza se ne tiene alla larga, di risorse farmacologiche, ma costituiscono anche l'archivio di antibiotico resistenza, tracce di materiale genetico di virus e batteri, inquinanti come PFAS, microplastiche, metalli e sostanze di nuova sintesi. Se soffrono gli oceani, si ammala l'uomo. L'Istituto Superiore di Sanità lancia una sfida per tutelare il mare e le nuove generazioni, partendo da un dato incontrovertibile: gli oceani sono una priorità di salute globale. Ogni goccia conta, il mare non ha frontiere né nazionalità. I dati raccolti dalle reti europee di osservazione e ricerca vanno condivisi a sostegno delle politiche di prevenzione sanitaria. Ma soprattutto scienza ambientale e sanità pubblica devono camminare assieme verso il benessere comune e globale. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Lo sport, si scaldano i motori in vista dei mondiali di calcio, seppure senza l'Italia. In queste ore 5.000 appassionati, forse anche di più, hanno stabilito un nuovo Guinness dei primati, palleggi sincronizzati per 10 secondi consecutivi da un capo all'altro del mondo. Federico Plotti.
10: 5.000, forse anche di più, gli appassionati di calcio che in queste ore si sono radunati contemporaneamente in Messico, Stati Uniti, Canada, Brasile e Regno Unito per realizzare un Guinness dei primati decisamente particolare. Palleggi con un pallone di calcio sincronizzati per 10 secondi consecutivi. Ci sono riusciti in oltre 500, stabilendo un nuovo primato. Un evento tra i tanti che precedono i mondiali di calcio in Canada, Stati Uniti e Messico, che si apriranno giovedì prossimo 11 giugno con la nazionale centroamericana che sfiderà il Sudafrica. Intanto squadre e delegazioni hanno tutte raggiunto le loro destinazioni. Arrivata a Tijuana in Messico, nonostante i visti negati, anche quella iraniana scortata da decine di militari. Dopo mesi di incertezze, con la benedizione del regime di Teheran, ci saranno anche loro in questo campionato del mondo, in una condizione che evidentemente andrà oltre lo sport. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Ci fermiamo qui.
11: RNC, Notte di Classica.

Non c'è momento migliore di questo per essere felici. Non hai altro da fare che vivere. C'è urgente bisogno di chi trasmette l'amore a chi è solo. Ecco, per questo RNC trasmette Vivi Davvero. Suggerimenti di Madre Teresa di Calcutta, un'esperta di

RNC Note di Classica. Antonín Dvořák, primo movimento allegro con brio dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore. Orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Rafael Kubelik.

Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il primo movimento dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Rafael Kubelik. RNC, Notte di Classica. Haydn Rossini. Un maturo 65enne Haydn ed un Rossini 12enne. Franz Joseph Haydn, menuetto, allegro, dal quartetto per archi in do maggiore, opera 76, numero 3, Kaiser Quartet, composto nel 1797. Lo ascolteremo nell'esecuzione del quartetto Albanberg.

Di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato il Menuetto Allegro dal quartetto per archi in Do maggiore, opera 76, numero 3, Kaiser Quartet. Lo abbiamo ascoltato nell'esecuzione del quartetto Albanberg. Gioachino Rossini. Allegro dalla sonata 4, numero 3 in Do maggiore, composta nel 1804. L'ascolteremo nell'esecuzione di membri della Orchestra The Age of Enlightenment.

Di Gioachino Rossini abbiamo ascoltato l'Allegro dalla Sonata A4 numero 3 in Do maggiore. Orchestra VH of Enlightenment. Orchestra VH of Enlightenment.

per l'ottavo appuntamento con Ombra mai fu, dall'opera Circe di Georg Friedrich Händel, le voci parallele erano quelle dei mezzosoprani Marilyn Horn, Cecilia Bartoli, Joyce Di Donato. RNC, Notte di Classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Giacomo Puccini, Tosca, Atto Terzo, E lucevan le stelle. Le voci parallele di Cavaradossi sono quelle di Giacomo Aragall, Mario Lanza e Mario Del Monaco.

0: Di Giacomo Puccini, dall'atto terzo di Tosca, abbiamo ascoltato E lucevan le stelle. Le voci parallele di Cavaradossi erano quelle di Giacomo Aragall, Mario Lanza e Mario Del Monaco.
1: RNC presenta
2: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità, a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
3: Bentrovati a Chiesa e Comunità. È in corso a Madrid l'incontro del Papa con i vescovi spagnoli. La densa terza giornata di Leone XIV in Spagna, dove sta compiendo il suo quarto viaggio apostolico, è stata aperta stamani dall'incontro privato con il presidente del governo di Spagna, Pedro Sánchez. Quindi il pontefice è intervenuto al Congresso dei Deputati, il Parlamento spagnolo, anche detto Cortes, formato da 350 membri eletti secondo un sistema proporzionale. Si tratta della prima volta che un Papa prende la parola davanti alla Camera Bassa della Spagna. Da sottolineare il trasversale lunghissimo applauso dei parlamentari al termine del discorso di Papa Leone, che ha parlato in castigliano, e sentiamo un passaggio del suo discorso.
4: Onorevoli, il mondo sta attraversando una profonda crisi spirituale e culturale che si manifesta in molteplici forme di violenza, polarizzazione e diffidenza reciproca. In questo contesto, la pace si presenta come un'aspirazione politica e ancor più come una vera e propria esigenza morale. Richiede un discorso pubblico che rispetti chi la pensa diversamente. Istituzione al servizio dell'incontro, una memoria storica che cerchi la verità e la riconciliazione, e una vita sociale capace di sostenere l'amicizia civile e il rispetto reciproco pur in mezzo alle divergenze. A livello internazionale la pace richiede coraggio diplomatico, responsabilità etica e una visione del futuro fondata sul rispetto dell'identità di ogni popolo e sull'obbligo degli stati di risolvere le loro controversie attraverso le vie pacifiche offerte dal diritto internazionale. Ogni guerra costituisce in ultima analisi una dolorosa sconfitta della capacità di negoziare e anche di quella coscienza comune dell'umanità che riconosce legami di giustizia tra le nazioni. Le armi possono imporre un silenzio temporaneo, ma non potranno mai costruire una pace autentica e duratura. Per questo è preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta a quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. La vera sicurezza invece nasce dalla giustizia, dal dialogo paziente, dal rispetto del diritto internazionale e da una politica capace di anteporre la vita dei popoli agli interessi che traggono profitto dalla guerra. Anche lo sviluppo delle nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale in ambito militare richiede una rigorosa vigilanza etica affinché le decisioni sulla vita e sulla morte non siano mai scaricate su automatismi né sottratte alla responsabilità morale della persona umana.
5: La comunità internazionale
4: è chiamata a riscoprire il valore indispensabile del dialogo come percorso paziente verso accordi giusti e duraturi, fondati sul rispetto dei trattati, sulla trasparenza dell'azione diplomatica e sulla sincera volontà di anteporre la pace al ricorso alla forza. Da ciò nascono la fiducia e la speranza.
3: Così dunque il Papa al Parlamento spagnolo. Ieri per lui c'è stato un nuovo bagno di folla con 1.200.000 persone che hanno partecipato alla messa e alla processione del Corpus Domini in Plaza de Cibeles, da lui guidata. Nel pomeriggio l'incontro con il mondo della cultura, la sera di sabato l'intenso incontro con i giovani, la veglia con i giovani. E noi abbiamo collegata da Madrid proprio una giovane, Natalia Pacheco Infante, del Movimento dei Focolari. Grazie. Grazie Natalia di essere con noi.
1: Ciao, buongiorno.
3: Natalia, che cosa significa per te avere il Papa nella tua città?
1: Oh, credo che io personalmente all'inizio, nelle settimane precedenti, non fossi davvero consapevole di ciò che significava questa visita di Papa Leone. Però sabato mattina qualcosa dentro di me è cambiato, perché ho ricevuto un messaggio da uno dei miei amici che diceva: il vicario di Cristo sulla terra è a Madrid. E lì ho capito un po' più la grandezza di questo che stavamo vivendo. Perché sì, Dio si è fatto veramente presente in ogni persona che è venuta a questo incontro, in ogni discorso. Il Papa ha detto che condividere la fede con gli altri ci rinnova. Ed è proprio questo quello che io ho sperimentato. Una gioia profondissima di vivere tutto questo con i miei amici, con la mia famiglia. E questo ha davvero rinnovato la mia fede.
3: Natalia, sabato sera eri presente, hai partecipato alla veglia di preghiera col Papa. Cos'è stato quel momento con lui e con i quasi 600.000 giovani presenti?
1: Per me è stato davvero incredibile. Uno dei momenti, per esempio, più forti per me è stato il silenzio di tutti questi giovani inginocchiati lì davanti al Santissimo. E subito dopo abbiamo cominciato a cantare tutti abbracciati una canzone che si chiama Tu l'unico re. In quel momento io ho sentito profondamente che non siamo soli. E anche ascoltando le parole del Papa ho sentito che tutto questo non poteva rimanere lì in Piazza de Lima. Non poteva essere solo un momento bello, ma qualcosa da portare poi nella vita di ogni giorno. Per esempio il Papa ci ha invitato a cercare la verità, a essere testimoni del Vangelo con coerenza, con coraggio, a essere veramente umani e a portare sempre la luce del cristiano sia nelle gioie e nelle prove. E allora questi sono gli insegnamenti che porto con me.
3: Natalia, la pace e la sicurezza non vengono dalle armi e dai muri, ma da due parole: riconciliazione e cooperazione, che richiedono di mettere da parte la cultura dello scontro, le polarizzazioni e le ideologie preconfezionate. Anche in questo viaggio il Papa sta insistendo sull'importanza della pace, del disarmo, del restare umani, e anche esortato ieri a favorire il processo di Unione Europea non in contrapposizione ad altre potenze, ma come dono per l'intera famiglia umana. Prima lo abbiamo sentito, insomma, riportato anche nel passaggio che abbiamo proposto, è tornato a parlare appunto dell'importanza del dialogo e della lasciarsi alle spalle le guerre. In una giovane come te, che vive per un mondo unito e fa parte della cosiddetta generazione Erasmus, come risuona questo continuo richiamo del Papa all'unità, prima di tutto del continente europeo e del mondo intero?
1: Che bella domanda. Io l'anno scorso sono stata in Erasmus a Roma ed è stata un'esperienza davvero bella. Uscire dalla mia città, incontrare persone di altri paesi, costruire ponti e amicizia con loro. A volte personalmente mi sembra un po' difficile pensare di poter cambiare il mondo perché mi sento così piccola. Però durante la veglia di sabato il Papa ci ha detto che noi giovani dobbiamo cambiare la storia con l'amore. Allora mi sono chiesta come faccio questo nella mia vita concreta. Credo che se Dio è presente nella bellezza delle cose fatte bene, allora questo mi invita a vivere la mia quotidianità con amore. Per esempio studiare con amore, lavorare per amore, fare bene anche le cose piccole ma con un senso più grande. Poi ieri durante la messa il Papa ha detto che non possiamo inginocchiarci davanti a Dio e disprezzare il fratello. Poi questo io non lo dimenticherò mai, perché ho pensato che possiamo cominciare proprio da qui, dall'amare il fratello che abbiamo davanti, qualunque sia il suo paese, la sua storia o il suo modo di vivere la fede e tutto così.
3: Natalia, vediamo, ho il tempo per una domanda ancora. Che cosa ti porterai, che cosa ti rimarrà di questo viaggio del Papa in Spagna?
1: Soprattutto le sue parole e anche il suo sorriso. Sì, penso che ha portato e molta speranza anche sì, ho visto alcuni miei amici forse un po' più lontani dalla Chiesa partecipare a questi eventi con il Papa. In fondo tutta la città era consapevole della sua visita, anche solo per le strade chiuse o per le stazioni della metro bloccate. E sì, questo ha lasciato tanta tanta speranza e sì, io sono personalmente rinnovata.
3: Natalia, grazie, grazie anche per la gioia con cui ci hai trasmesso i momenti che hai vissuto col Papa, grazie davvero.
1: Grazie a voi, saluti.
3: Noi ora cambiamo pagina, però vi continueremo a raccontare quello che il Papa sta vivendo nei prossimi giorni. Ricordiamo che nel pomeriggio appunto il Pontefice, che ha concluso da poco l'incontro con i Vescovi della Spagna, nel pomeriggio dopo aver mangiato con loro nell'Annunziatura Apostolica compirà una preghiera e un omaggio alla Vergine dell'Almudena nella Cattedrale di Santa Maria dell'Almudena, appunto, poi l'incontro con la comunità diocesana nello stadio Santiago Bernabéu. Questo per oggi, poi insomma nei prossimi giorni continueremo a raccontarvi quello che avverrà. Ora voltiamo pagina e ci spostiamo in Mozambico, dove è grande lo shock per l'uccisione di Monsignor Osorio Sitor Afonso, missionario della Consolata e vescovo della diocesi di Quelimane e amministratore apostolico dell'arcidiocesi di Beira, dopo che il vescovo dalla Zuanna per motivi di salute ha dovuto presentare al Papa le sue dimissioni. Monsignor Osorio è stato trovato morto sabato mattina nella sua abitazione. Sarebbe stato colpito al cuore da un proiettile sparato probabilmente da un gruppo di uomini che si è introdotto nella residenza episcopale. Non è ancora chiaro quali siano le ragioni di questo terribile delitto su cui appunto gli inquirenti stanno indagando. Quello che sappiamo però è che Monsignor Osorio era un uomo del dialogo, un uomo vicino ai propri fedeli, vicino alla gente, ha vissuto tanti anni in Italia, dove è stato anche viceparroco, e in più occasioni si era espresso contro, da vescovo, contro l'intolleranza religiosa che sappiamo sta sconvolgendo in particolare il nord del paese, e aveva espresso solidarietà alla diocesi di Pemba, che è colpita dalle violenze del fondamentalismo islamico degli Shabab. Sentiamo allora come il Mozambico vive questa tragica uccisione da Don Filippo Macchi, Fidei Donum, nel paese.
5: Anche la nostra chiesa mozambicana è sconvolta da questo avvenimento, l'uccisione di Don Osorio non ce l'aspettavamo affatto. Purtroppo sì, i missionari, la Chiesa Cattolica è in prima linea e corre dei rischi. È capitato di episodi di violenza ai danni di preti, di suore, ma un vescovo che viene ucciso nella sua residenza con queste modalità lascia tutti noi sbigottiti.
3: E Don Filippo, Don Osorio era un uomo del dialogo, abbiamo visto che non ha perso occasione per richiamare alla convivenza e anche ai doveri di un governo di garantire la convivenza. Le chiederei innanzitutto, da questo punto di vista, chi era Don Osorio e poi qual era l'importanza di queste sue prese di posizione.
5: Sì, ecco, mi permetto di chiarire che io sono l'ultima ruota del carro, ecco, sono un Fidei Donum italiano che lavora qui nella diocesi di Nacala da 5 anni. Non ho conosciuto personalmente Don Osorio, lo conosco di fama e ho letto alcuni suoi pronunciamenti, alcune sue prese di posizione. Ha ragione, era un uomo del dialogo, un uomo che viveva profondamente anche con competenza la relazione con il mondo musulmano, che nel nord del paese questa relazione tra cristiani e musulmani è messa in pericolo dall'estremismo islamico. anche sì nei confronti del governo si è speso molto per un dialogo e per superare una situazione che di fatto c'è di stanchezza e comunque di una relazione difficile, ecco, tra la popolazione e i suoi governanti. Fermo e nello stesso tempo sereno, ecco, nel cercare delle soluzioni, nel cercare delle vie di uscita dal conflitto che purtroppo a volte sembra l'unica soluzione ai problemi.
3: Don Filippo, come lei ci diceva, appunto il paese nella parte nord sta vivendo questa conflittualità fortissima, questa forma di radicalismo estremo. A noi sembra che il Mozambico non trovi pace, che continuamente ci siano fenomeni che provocano sofferenza, i tifoni prima, la guerra, la lunga guerra, ora il radicalismo islamico. Che cosa sta vivendo il Mozambico?
5: Abbiamo un grosso problema di violenza. La violenza purtroppo e la paura sono il pane quotidiano della nostra gente. A livelli diversi, mi permetto di precisare che la guerriglia islamica in Capo Delgado riguarda il nord del paese, la provincia di Capo Delgado dove questo è cominciato già nel 2017, la provincia di Nampula dove io mi trovo a operare, non riguarda, non ha mai riguardato la città di Chelimane, la Zambesia, dove lavorava Don Osorio. Però ecco, parlavo di violenza, che è violenza religiosa di questa guerriglia, di questo fondamentalismo islamico. C'è una violenza politica, una tensione politica molto forte, cresciuta ancora di più a partire dal 2024, e c'è anche una violenza comune, delinquenti comuni che purtroppo prendono piede, ecco, e negli strati più bassi, ecco, della popolazione. L'idea che l'unico modo per uscire dalla povertà è arraffare tutto quello che si può, purtroppo sta entrando, ecco, ed è difficile arginarla, una cosa come ordine pubblico, la convivenza civile, stanno diventando sempre più parole in lingua straniera, ecco.
3: Certo, certo. Don Filippo, approfitto di questa nostra conversazione per chiederle come Chiesa, la Chiesa locale e voi missionari, che presenza rappresentate, insomma che ruolo ha la Chiesa in questa situazione che comunque, come lei ci ha detto, presenta molte complessità.
5: La Chiesa cattolica, perché poi ci sono diverse altre chiese in Mozambico, anche da noi c'è il fenomeno di sette o comunque di chiese più, diciamo, aggressive o comunque la teologia della prosperità, ecco, vendere il paradiso a poco prezzo, cose del genere. La Chiesa cattolica è una presenza radicata nella storia di questo paese fin dai tempi del colonialismo portoghese, è una voce ascoltata dal popolo, dalla povera gente, perché la gente negli anni 70-80 della guerra civile ha visto che dove tutti scappavano la Chiesa cattolica restava. Un agente, un promotore di sviluppo una presenza amica, ecco, sempre meno una presenza straniera, sempre più il clero locale cresce, si cammina, ecco, al passo con la gente e con quello che nella pratica la gente può fare, ecco, con sicuramente tante tensioni, tante difficoltà. Quando la gente soffre, soffriamo anche noi, tentando sì di essere una voce che non sempre viene ascoltata, che non sempre è efficace, magari qualche volta è una voce un po' troppo bassa, potremmo pensare, magari una voce poco profetica. In realtà Don Osorio era uno di quelli che chiedevano il dialogo, praticavano il dialogo, lavoravano per il bene della gente.
3: Grazie Don Filippo, grazie davvero.
5: Di nulla, grazie a voi.
3: Ringrazio anche Gabriele Mileti che mi ha accompagnato in regia. Vi ricordo che potete riascoltare questa puntata sulla nostra piattaforma streaming e app Play 2000. Da Giorgia Bresciani a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
2: Chiesa e comunità.
6: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
7: Dai dati che abbiamo raccolto nei nostri centri di ascolto diocesani e parrocchiali, abbiamo notato che da un po' di tempo a questa parte sono notevolmente aumentate le richieste per emergenza abitativa.
8: C'è un'Italia che fatica a permettersi una casa, una difficoltà che attraversa il paese e che in Sicilia assume contorni più evidenti. Tra disoccupazione e precarietà, cresce il numero delle famiglie che non riescono più a sostenere affitti e mutui, famiglie a rischio sfratto perché i soldi non bastano, con un disagio abitativo sempre più diffuso. Situazioni quotidiane segnate da soluzioni di fortuna e da una crescente incertezza. È qui che emergono le storie e dati raccolti dall'economo della diocesi di Nicosia, Rosario Rizzo, che fotografano la realtà e danno voce a un'emergenza concreta.
9: Il fondo che mettiamo in campo, in particolar modo e in prevalenza dalle somme dell'8 per mille, ormai è diventato strutturale da più di 12 anni. In alcuni casi alcune famiglie sono andate a vivere anche per qualche giorno all'interno delle automobili e subito poi sono stati traghettati, accompagnati dal parroco o dal centro di ascolto, quindi da volontari Caritas, attraverso prima un passaggio presso un alloggio in affitto e poi in maniera definitiva è stato risolto il problema. Di questi 157 interventi, praticamente 100 sono stati con l'acquisto proprio dell'abitazione, gli altri 57 sono stati interventi mirati a piccole ristrutturazioni. Sugli interventi di emergenza abitativa non si fa distinzione, ma è la condizione di indigenza o di povertà o di momentanea difficoltà a dettare la regola.
8: Grazie ai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, la diocesi di Nicosia è stata tra le prime in Italia a intervenire su questo fronte, mettendo in campo azioni concrete di sostegno. Un impegno che oggi dà risultati tangibili, come raccontano il vescovo di Nicosia, Monsignor Giuseppe Schillaci, e il direttore della Caritas diocesana, Luciano Fichera.
10: Una Chiesa non può non farsi vicina, non può non farsi prossima. La carità si esprime concretamente, non è un'idea, non è un'astrazione, ma è veramente un avvicinarsi con tutte le proprie capacità, con tutto quello che noi abbiamo a disposizione.
7: I fondi dell'8 per 1000 sono fondamentali e attraverso questi noi riusciamo a fare degli interventi, prendersi cura non solo dei bisogni materiali, ma anche accompagnare queste persone nel cercare di tirarsi su anche da un punto di vista psicologico, anche da un punto di vista morale. Quando tu riesci a risolvere il problema abitativo o altro di una famiglia, è la soddisfazione più grande.
10: Vedere una famiglia ritrovare un po' di serenità e di fiducia in se stessi e nel futuro è una cosa veramente straordinaria. Una Chiesa che si fa vicina a tutti, ha bisogno dell'aiuto, del sostegno di tutti.
8: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
11: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti.
2: Venerdì ci sarà uno sciopero generale della cultura proclamato dai sindacati. Potranno aderire i lavoratori del comparto Federcultura, i dipendenti interni e lavoratori in appalto al Ministero della Cultura, i dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, teatri nazionali, imprese e cooperative dello spettacolo dal vivo. Tra le ragioni, il riconoscimento e la dignità del lavoro culturale in Italia, il rispetto della salute psicofisica dei dipendenti, la sicurezza sui posti di lavoro, l'eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione, molestia o violenza nei luoghi di lavoro e di formazione e l'incremento delle assunzioni nel Ministero della Cultura e nelle pubbliche amministrazioni, nonché l'adeguamento delle retribuzioni del personale dipendente. Una regolamentazione del volontariato culturale, anche il superamento del sistema degli appalti e delle concessioni e la reinternazionalizzazione dei servizi culturali. Quindi insomma una serie di istanze tutte insieme che hanno portato il comparto della cultura a proclamare uno sciopero. Non sembra, ma i lavoratori del mondo della cultura sono tanti in Italia, è un comparto piuttosto corposo e che è molto frammentato, a differenza magari di altri dove ci sono grandi raggruppamenti di operai, per esempio, di un'azienda molto grossa, e qui invece sono tutte spesso piccole, piccolissime realtà, e poi appunto c'è la parte ministeriale. Vedremo che effetto produrrà questo sciopero, anche quale sarà la reazione del ministro Giuli rispetto a queste istanze. Benvenuti a In Blu Social Club, io sono Carlo Magistretti, il nostro salottino della cultura e degli spettacoli si apre con questa informazione, questa notizia, e poi tra poco parleremo di cinema, andremo in Iran e poi più tardi parleremo anche dell'Iraq, ma insomma c'è un po' di notizie, ci sono un po' di notizie interessanti, a partire soprattutto dal cinema, e iniziamo però con un po' di musica. C'è Whitney Houston con I Wanna Dance With Somebody.

Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Allora, iniziamo con la prima notizia che riguarda lo spettacolo, in questo caso il cinema. Andiamo in Iran. La sezione 26 del Tribunale Rivoluzionario di Teheran ha confermato la condanna a un anno di reclusione per il regista iraniano Jafar Panahi, respingendo il ricorso del regista. In base alla sentenza, Panahi, oltre a dover scontare una pena detentiva e il divieto di viaggio all'estero, è stato anche interdetto per 2 anni da partiti o gruppi politici o sociali. Panahi è stato condannato con l'accusa di avere diffuso propaganda contro la Repubblica Islamica. In realtà sono i suoi film fondamentalmente il problema. La condanna era stata emessa in contumacia nel dicembre scorso. Lui non era nel paese, ma lui non è uno che scappa. Infatti in questo momento è in Iran, è sempre rimasto lì. La sentenza però è soggetta all'appello, ci si può appellare entro 20 giorni. L'ultimo film di Panahi, Un semplice incidente, oltre ad aver vinto la Palma d'Oro a Cannes l'anno scorso, è stato anche candidato agli ultimi Oscar del 2026. Non ha vinto premi, ma insomma, comunque già essere candidati è un risultato abbastanza importante. Lui era già stato condannato 3 volte, non corre buon sangue tra il suo lavoro artistico e la Repubblica Islamica. Era stato condannato nel 2010 a 6 anni di prigione, con il divieto di fare film o espatriare per 20 anni, e poi c'è stato un nuovo arresto nel 2022, era stato rilasciato l'anno dopo. Lui oggi ha 65 anni e in questo momento, come dicevo, si trova in Iran e cercherà di difendersi davanti al tribunale, naturalmente. In questi anni va detto che per una serie di ragioni non è stato in carcere tutti i 20 anni che sono stati comminati, ma un po' meno, e comunque nonostante tutte le difficoltà e gli ostacoli è sempre riuscito a produrre i suoi film in un modo o nell'altro. Tra l'altro, film che vi consiglio di vedere, sono davvero interessanti anche per avere una visione proprio diretta di quello che è l'Iran di oggi, di cui si sente parlare magari spesso a sproposito. Per averne un'idea è più utile probabilmente guardare un film o più di uno dei film di Panahi, che sono sempre ambientati nell'Iran contemporaneo e raccontano in qualche modo la società iraniana, anche i meccanismi che esistono in questa realtà, in questo contesto. Di cinema parleremo ancora tra poco, perché bisogna festeggiare i 50 anni di un capolavoro della storia del cinema, Taxi Driver.

Ma non gli Oscar, però è un film iconico, storico, insomma tutti ce lo ricordiamo, il famoso monologo disperato di Robert De Niro davanti allo specchio, stai parlando con me? Questa qua ve la ricordate. Il luogo di questa reunion venerdì è stato il Tribeca Performing Arts Center di New York. È un film, dice il regista Scorsese, sulla solitudine, sull'incapacità di comunicare, di connettersi con l'altro, e anche su una città indifferente e un uomo che scivola nella follia, una mascolinità malata che cerca nelle armi una risposta che non c'è. 50 anni dopo, Taxi Driver continua a parlare al presente. De Niro interpretava un giovane tassista insonne alla guida del suo taxi per le strade di una New York cupa, minacciosa, ruminando il proprio senso di isolamento che poi si trasforma in follia violenta. Mi sembra che la gente sia ancora sola, specialmente grazie a internet, o per colpa di internet, ha detto De Niro durante questo incontro. Le persone diventano più isolate, entrano in mondi in cui non dovrebbero entrare, sempre più ossessionate da cose negative. E il pensiero va subito agli uomini che odiano le donne, che si raggruppano nelle comunità incel, nella manosfera. Nel film con De Niro protagonista è anche la città di New York, all'epoca groviglio di crimine e sporcizia, buio e disperazione. Oggi quella Manhattan è molto ripulita, ma dice Scorsese, credete che sia davvero diversa? Jodie Foster all'epoca aveva 14 anni, interpretava il ruolo di una prostituta bambina, però quando arrivarono poi a presentare il film a Cannes, Scorsese e De Niro erano spaventati, pensavano che il film sarebbe andato malissimo, i critici l'avrebbero trovato troppo violento, quindi si chiusero in una stanza d'albergo dopo la proiezione, non volevano incontrare i giornalisti, temevano le critiche. L'unica che invece un po' forse spavalda anche per l'età giovane fu Jodie Foster, che tra l'altro parlava francese, e sappiamo che parla francese quasi perfettamente, e rilasciò tutte le interviste lei alla fine della proiezione per la stampa. Ma tornando al film, il personaggio di De Niro oggi cosa potrebbe essere? Un cyber misogino tra cyber misogini, oppure cercherebbe una fidanzata nell'intelligenza artificiale? Non sappiamo, ma sicuramente ci sono molti elementi del film di Taxi Driver di Scorsese, appunto, con De Niro e Jodie Foster, che ancora oggi sono sicuramente all'ordine del giorno e sui quali bisogna un po' riflettere. Sembra quasi, appunto, che 50 anni, da questo punto di vista quantomeno, non siano passati.

0: nel New Jersey c'è una piccola università, la Monmouth University a Long Branch. Siamo un paio di chilometri dalla Broadway della Jersey Shore, la costa più frequentata dal popolo, diciamo così, di quella zona per andare in spiaggia. Bene, allora ci sarà un museo dedicato a Bruce Springsteen, dove saranno esposte delle cose sue ma anche altre, per esempio uno smoking di Frank Sinatra, la chitarra di Johnny Clash, la tromba di Louis Armstrong, un costume di scena di Lady Gaga e appunto tanti cimeli di Bruce Springsteen, come la giacca di pelle della copertina di Born to Run, il cappello rosso che esce dalla tasca dei jeans di Born in the USA, la chitarra Gibson acustica originale di Nebraska. Bruce Springsteen Center for American Music è il nome di questo luogo che aprirà nel campus della Monmouth University a Long Branch. Siamo nella Jersey Shore, poco sotto New York per capirci, sulla cartina, ecco, come fosse la costa, il mare di Filadelfia, ecco, per avere un'idea di localizzazione sulla mappa. Va bene, se vi dovesse capitare, siete fan di Bruce Springsteen, ora lo sapete, insomma, questo è un luogo dove bisogna assolutamente andare.
1: In blu, social club.
0: Ci spostiamo adesso a Baghdad, passando dalla Germania, Monaco di Baviera. Da mesi gli archeologi della Ludwig Maximilian di Monaco di Baviera, guidati dal professor Enrique Jiménez, hanno regolarmente consultato ChatGPT per decifrare singole parti di tavolette cuneiformi ritrovate in scavi archeologici sul sito dell'antica Babilonia, che si trova a 90 km a sud dell'odierna Baghdad, in Iraq. Questi testi verosimilmente potevano essere parte della leggendaria biblioteca di Sippar, una collezione che si perde nel mito e che venne ritenuta originata dagli dei prima di un antico diluvio da cui si sarebbe rocambolescamente salvata. I ricercatori hanno dato vita all'Electronic Babylonian Library in collaborazione con l'Università di Baghdad, una sorta di database enorme con tutti i testi cuneiformi conosciuti finora e tutte le sue traduzioni, e poi con l'intelligenza artificiale hanno decifrato e creato le corrispondenze tra i vari frammenti. Subito si è capito che si trattava dello stesso testo, sono frammenti della stessa dello stesso libro, diciamo così, ed è emerso un inno alla grandezza di Babilonia, una poesia di 250 versi che un antico poeta patriota ha voluto dedicare alla propria città, capitale di un impero smisurato nato attorno al 2000 a.C. e che nel 1000 a.C., quando è stato scritto questo testo, dominava le fertili pianure del Tigri e dell'Eufrate e gran parte dell'antico vicino Oriente. Dunque un testo così celebrativo. Dopo mesi di analisi testuale con i nuovi strumenti di ricerca, gli studiosi sono in grado di rivelare i contenuti di questo testo patriottico, una poesia che esalta Babilonia, i suoi templi, descrive la potenza dell'Eufrate, le cui acque salubri, fonte di vita anche per la ricchezza della fauna ittica, rendono fertili i campi per molti chilometri, e si passa poi a un'altra parte più filosofica dove si celebra l'armonia tra l'uomo e la natura, che è alla base della felicità del popolo. È una forma di protoambientalismo, se vogliamo, perché qui stiamo parlando di 3000 anni fa. L'anonimo autore poi parla di una città a misura d'uomo, con ampi spazi verdi, accoglienti recinti per il bestiame, molti parchi urbani. Proprio a Babilonia, alcuni secoli dopo, furono edificati i famosi giardini pensili, una delle sette meraviglie del mondo antico. Qualcuno dice che non sono mai esistiti, ma insomma è plausibile che ci potessero essere, una sorta di orto botanico ante litteram, diciamo così. Non c'erano solo infatti le piante della regione, ma anche piante esotiche importate dai mercanti. Una costruzione per molti ricercatori appunto leggendaria, immaginata anche un po' per propaganda politica in qualche modo, per alcuni invece potrebbe essere proprio qualcosa di esistito davvero. Anche perché questo testo, appunto di 3000 anni fa, descrive altre meraviglie architettoniche della città di Babilonia all'epoca, tutte circondate da grande e rigogliosa vegetazione. Il testo si conclude con il fatto che la potenza di questa straordinaria città era data in realtà, secondo il poeta ovviamente, dalla varietà di etnie e di classi sociali, tutte collaborative tra loro per il bene comune, e dalla presenza anche di donne nei ruoli cardine del potere, cosa comune nella Babilonia di 3000 anni fa, soprattutto nel potere religioso. religioso con molte sacerdotesse delle principali divinità venerate all'epoca. Insomma, un testo che ci dà uno spaccato di quello che accadeva e di quello che poteva essere Babilonia 3000 anni fa.

0: Adesso torniamo a parlare di rassegne, manifestazioni culturali in giro per l'Italia, come sempre ricchissima d'estate. Ora andiamo a Roma per le 8 serate della stagione estiva dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Saranno dal 2 al 29 luglio nella Basilica di Massenzio, e qui cornice straordinaria, si può tranquillamente dire. Si parte con la Notte Bianca per Tchaikovsky con l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Il 4 luglio le quattro stagioni di Vivaldi con la danza contemporanea. Il 9 luglio ci sarà l'orchestra diretta da un compositore di colonne sonore molto bravo e famoso, Alexandre Desplat, che ha vinto l'Oscar per La La Land qualche anno fa, forse ricorderete il film. E il 15 invece sul podio Diego Ceretta per un Verdi Gala, tutta dedicata a Verdi la serata. Il 17 luglio Daniel Harding proporrà un programma con Gershwin e Stefano Bollani, che suonerà con l'orchestra, evento che poi sarà replicato nella Chigiana a Siena in Piazza del Campo il giorno dopo, ma questo diciamo non c'entra con il programma dell'Accademia di Santa Cecilia. Il 21 luglio la giovanissima pianista Martina Meola suonerà Chopin. Il 24 la messa di Requiem K626, l'ultima composizione di Mozart, e il suo Ave Verum Corpus K618 con l'orchestra e il coro di Santa Cecilia diretti da Jérémy Rorer. E il 29 l'ensemble di musica antica Concerto Köln di Colonia in un programma dal titolo Handel e le grandi feste barocche sul Tamigi. Per maggiori informazioni e dettagli, tutto quello che non ho potuto raccontarvi brevemente, c'è il sito santacecilia.it, dove potete anche prenotare i biglietti per queste serate straordinarie alla Basilica di Massenzio, quindi all'aperto a Roma.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Questa sera su TV 2000 in prima serata c'è il film La Bibbia, un film del 1966 diretto da John Huston con Ava Gardner, Franco Nero, ma in realtà essendo un film che racconta vari libri e episodi della Bibbia, ci sono tantissimi attori, un cast veramente stellare. È diviso in due parti. Il film ripropone i primi 22 capitoli del libro della Genesi, anche se in origine il produttore italiano Dino De Laurentiis aveva in mente un'opera che avrebbe dovuto portare sullo schermo l'intera Bibbia in due capitoli, uno per il Vecchio e uno per il Nuovo Testamento, da affidare a diversi registi. Poi il progetto naufragò in questa forma, furono contattati addirittura Fellini, per esempio, che disse no, non, anche Dreyer, che è un altro regista storico, anche lui rifiutò insomma questo progetto, non erano interessati. E però De Laurentiis era uno che non si lasciava insomma prendere dallo sconforto e andò su un'altra direzione, convinse John Huston a lavorare al progetto, chiamò due squadre di autori per la sceneggiatura, una italiana, una britannica. In quella italiana c'era anche Mario Soldati, insomma una produzione molto molto grande, che appunto viene riproposta questa sera in prima serata su TV 2000, canale 28 del digitale e 157 di Sky. Siamo arrivati alla fine di In Blu Social Club di oggi, io sono Carlo Magistretti, grazie per averci seguito. L'appuntamento per quanto ci riguarda è per domani, sempre qui, stessa ora, stessa radio. Non cambiate canale, rimanete sempre con noi. Buona serata.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu la radio con tante radio dentro.
2: In Blu la radio.

0: Pazza musica.
1: RNC presenta
2: In cammino. In cammino con Enrico Segni. Enrico Segni.
3: Eccoci qua anche stasera, buonasera, ben trovati da Enrico Selleri, questa è In Cammino, amiche e amici di In Blu 2000. Oggi torniamo a parlare di una grande realtà ecclesiale che fa tanto del bene. Tra la speranza e le fragilità, oggi parliamo di Unitalsi.
2: In Cammino.
3: Incoraggiare la speranza attraverso un'esperienza spirituale, pastorale, di comunità. Cosa significa oggi animare, magari proprio dopo un giubileo, finito da poco, i pellegrinaggi? Affrontiamo questo tema seguendo l'esempio dell'Unitalsi. Lo facciamo con, e la ringraziamo per essere qui nei nostri studi, Gisella Molina. Ben trovata, Gisella.
4: Buonasera, grazie a voi.
3: A tante cariche, adesso ve le dico un po'. Comunque, volontaria, animatrice dei pellegrinaggi, consigliere nazionale Unitalsi e con la delega alla comunicazione. Chi più di te qua oggi a riassumere un po' tanti incarichi? Che poi, collegato da Barletta, Doyle, bentornato a Cosimo Cilli, vicepresidente nazionale Unitalsi, ben trovato Cosimo.
5: Buonasera a tutti e grazie.
3: Ecco, Cosimo, posso iniziare da te? Nel senso, come? Mi racconti che anno è stato questo del giubileo per l'Unitalsi?
5: Come per tutti noi cristiani impegnati, è stato un anno straordinario, si può dire un anno di grazia, una grande occasione per vivere e sviscerare, diciamo, il nostro carisma. Nel caso particolare dell'Unitalsi, il carisma della carità, quindi ancora una volta abbiamo avuto la possibilità di essere protagonisti. L'Unitalsi in questo anno ha avuto il ruolo che ha anche durante i pellegrinaggi, cioè stare accanto alle persone fragili, e così abbiamo anche consentito con i nostri volontari di far vivere appieno l'esperienza del giubileo a tutte le persone fragili che sono arrivate a Lourdes, mettendoci accanto a loro e pregando con loro.
3: Certo. Gisella Molina, ma come si riparte in pellegrinaggio dopo un anno così forte come quello del giubileo? Con che slancio, con che consapevolezza, anche diciamo carismatica, no? del proprio essere come associazione in Italia in questo momento per tante persone?
4: Si parte con ancora più carica. Il giubileo che abbiamo vissuto il tema era essere pellegrini di speranza, quindi l'Unitalsi è pellegrino, diciamo così, nell'accezione, quindi era il tema nostro, ci siamo trovati praticamente benissimo e abbiamo veramente avuto tantissime esperienze anche con tutte le persone che abbiamo incontrato in Vaticano e abbiamo aiutato ancora di più a tessere quella rete sia associativa ma anche proprio di essere socialmente presenti, che ci ha dato ancora, se possibile, una carica in più. E adesso, proprio all'inizio della stagione che sta per partire, abbiamo ancora più fervore, abbiamo tantissime iniziative. Quest'anno abbiamo davvero un calendario esplosivo, possiamo dirlo, con tutto quello che ci aspetta, e soprattutto ancora più una motivazione, perché ci siamo resi conto che ancora di più essere strumento di speranza oggi è fondamentale. Lo sapere stare accanto, sapere stare in silenzio, sapere accogliere, saper camminare al passo più lento, quindi noi siamo un po' specializzati in questo, ci specializziamo, non corriamo, noi impariamo anche come volontari a camminare con un passo più lento, perché dobbiamo stare accanto a chiudere la fila, no? Noi chiudiamo la fila, c'è chi la conduce e noi la chiudiamo. E per prepararci a questa stagione, per affinare ancora di più la nostra capacità di stare accanto, abbiamo incominciato a fare degli eventi di formazione. Siamo partiti da Assisi e questa formazione ci dà, diciamo così, la guida poi per svolgere tutti i nostri
1: RNC 107.4.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
6: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC. La tua radio.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
2: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

di Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio, capitolo quindicesimo. Gli assassini inseguono Pinocchio e, dopo averlo raggiunto, lo impiccano un ramo della quercia grande.

0: Allora il burattino, perdutosi d'animo, fu proprio sul punto di gettarsi a terra e di darsi per vinto, quando, nel girare gli occhi all'intorno, vide fra mezzo al verde cupo degli alberi biancheggiare in lontananza una casina candida come la neve.
1: Se io avessi tanto fiato da arrivare fino a quella casa, forse sarei salvo, disse dentro di sé.
0: E senza indugiare un minuto, riprese a correre per il bosco a carriera distesa. E gli assassini sempre dietro. E dopo una corsa disperata di quasi 2 ore, finalmente tutto trafelato, arrivò alla porta di quella casina e bussò. Nessuno rispose. Tornò a bussare con maggior violenza perché sentiva avvicinarsi il rumore dei passi e il respiro grosso e affannoso dei suoi persecutori.

0: Eva venisse dall'altro mondo. In questa casa non c'è nessuno, sono tutti morti. Aprimi almeno tu, gridò Pinocchio piangendo e raccomandandosi. Sono morta anch'io.
1: Morta?
0: E allora che cosa fai costì alla finestra? Aspetto la bara che venga a portarmi via. Appena detto così, la bambina disparve e la finestra si richiuse senza far rumore. Oh, bella bambina dai capelli turchini, gridava Pinocchio, aprimi per carità, abbi compassione di un povero ragazzo inseguito dagli assassini. Non poté finire la parola perché sentì afferrarsi il per il collo e le solite due vociacce che gli brontolarono minacciosamente: ora non ci scappi più. Il burattino, vedendosi balenare la morte dinanzi agli occhi, fu preso da un tremito così forte che nel tremare gli suonarono le giunture delle gambe di legno e i quattro zecchini che teneva nascosti sotto la lingua.
2: «Dunque?» gli domandarono gli assassini. «Vuoi aprirla la bocca, sì o no?» «Ah, non rispondi? Lascia fare, che questa volta te la faremo aprir noi!»
0: E cavati fuori due coltellacci lunghi lunghi e affilati come rasoi, zaff e zaff, gli affibbiarono due colpi nel mezzo alle reni. Ma il burattino, per fortuna, era fatto d'un legno durissimo, un motivo per cui le lame, spezzandosi, andarono in mille schegge e gli assassini rimasero col manico dei coltelli in mano a guardarsi in faccia.
2: «Ho capito», disse allora un di loro. «Bisogna impiccarlo». «Impicchiamolo, impicchiamolo!» ripete l'altro. Detto fatto, gli legarono le mani dietro le spalle e, passatogli un nodo scorsoio intorno alla gola, lo attaccarono penzoloni al ramo di una grossa pianta detta la Quercia Grande. Poi si posero là, seduti sull'erba, aspettando che il burattino facesse l'ultimo sgambetto. Ma il burattino, dopo tre ore, aveva sempre gli occhi aperti, la bocca chiusa e sgambettava più che mai. Annoiati finalmente di aspettare, si voltarono a Pinocchio e gli dissero sghignazzando: «Addio, a domani! Quando domani torneremo qui, si spera che ci farai la garbatezza di farti trovare belle morto e con la bocca spalancata!» E se ne andarono. Intanto s'era levato un vento impetuoso di tramontana che, soffiando e mugghiando con rabbia, sbatacchiava in qua e in là il povero impiccato, facendolo dondolare violentemente come il battaglio d'una campana che suona a festa. E quel dondolio gli cagionava acutissimi spasimi e il nodo scorsoio, stringendosi sempre più alla gola, gli toglieva il respiro. A poco, gli occhi gli si appannarono e, sebbene sentisse avvicinarsi la morte, pure sperava sempre che da un momento all'altro sarebbe capitata qualche anima pietosa a dargli aiuto.

0: Ma quando, aspetta, aspetta, vide che non compariva nessuno, proprio nessuno, allora gli tornò in mente il suo povero babbo e balbettò quasi moribondo: oh, babbo mio, se tu fossi qui! E non ebbe fiato per dir altro. Chiuse gli occhi, aprì la bocca, stirò le gambe e, dato un grande scrollone, rimase lì come intirizzito.
1: RNC, Torino e provincia, 107.400, Cuneo e provincia, 107.300.
2: RNC 107.4.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
3: La tua

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Cose di musica. Cose di musica. A cura di Paola De Simone.
2: Cose di musica apre una nuova settimana di racconti, tre storie per puntata, un solo linguaggio, quello musicale. Questa sera vi parleremo di un disco, When the Pound di Fiona Apple, poi di una band, Gli Elio e le storie tese, e infine di un libro, David Bowie, L'uomo che cadde sulla terra di John O'Connell. Ora c'è una canzone d'apertura, ma poi si comincia.

disco. When the Pawn è il secondo album in studio della cantautrice statunitense Fiona Apple, pubblicato il 9 novembre 1999. L'album si compone di 10 tracce, tutte scritte dalla stessa Apple, e rappresenta un'evoluzione rispetto al suo debutto del 96, con arrangiamenti più complessi e una maggiore attenzione agli impulsi emotivi e alla struttura sonora. Il titolo completo, una frase di circa 90 parole, fu scritto da Apple come risposta ironica alle reazioni critiche negative dopo una copertina sulla rivista Spin. Con quella lunga frase, che per un periodo detenne il record di titolo più lungo nella storia degli album entrati in classifica, Apple trasformò quella reazione in parte dell'identità dell'opera.

Fast as You Can è il singolo principale del disco When the Pound di Fiona Apple, che entrò nella top 20 della classifica americana Modern Rock e fu il primo suo singolo a raggiungere la top 40 nel Regno Unito, mentre l'album fu certificato Platinum negli Stati Uniti e raggiunse la posizione numero 13 nella classifica statunitense Billboard 200, oltre a entrare nelle classifiche di diversi paesi europei, un risultato commerciale che fece il paio con le recensioni positive ottenute, tanto da venire nominato ai Grammy Awards nella categoria Best Alternative Music Album. Nel tempo è stato riconosciuto come uno dei dischi più rilevanti della sua decade.

0: anche questa Paper Bag è inclusa nell'album When the Pound di Fiona Apple, un disco che musicalmente mescola elementi di pop alternativo, art pop e influenze jazz e orchestrali, con la voce distintiva di Apple al centro e una produzione che aggiunge colori strumentali e percussivi. Tracce come Fast as You Can e Paper Bag, che abbiamo ascoltato oggi, mostrano testi intensi e arrangiamenti che oscillano tra introspezione e complessità sonora. Oggi When the Pound è considerato un lavoro fondamentale nella carriera di Fiona Apple, segnando un punto di maturazione nella sua scrittura e nella sua capacità di unire forma popolare e ambizioni artistiche. Ora però si torna in Italia per parlarvi di una band, gli Elio e le Storie Tese, dopo questo singolo.
1: Cose di musica.

0: band.
1: Elio e le Storie Tese è una delle band più singolari e influenti della musica italiana, nata a Milano nel 1980 su iniziativa di Stefano Elio Belisari. Il nome del gruppo deriva da una prima canzone degli Elio, a cui fu aggiunta la frase Le Storie Tese, come richiamo ironico allo spirito demenziale della band e alla scena rock italiana degli anni 70 e 80. Il gruppo si è fatto strada negli anni 80 nei locali milanesi, dove le loro performance univano competenze musicali elevate e umorismo satirico, elementi che sarebbero diventati la loro firma artistica. La musica degli Elio e le Storie Tese è caratterizzata da un'elevata varietà stilistica che spazia dal rock al pop, dal progressive alla disco e da testi ironici e intelligenti che spesso giocano con parodia, nonsense e critica sociale. Parcheggi abusivi.

0: No.
1: Gli Elio e le Storie Tese raggiunsero un vasto pubblico nazionale nel 1996 con la loro partecipazione al Festival di Sanremo, classificandosi al secondo posto con questa canzone, La Terra dei Cachi, e vincendo il premio della critica Mia Martini, un successo che li consacra tra le band italiane più amate. Nel tempo ricevono premi anche internazionali, tra cui il titolo di Best Italian Act agli MTV European Music Awards nel 1999 e il premio per il miglior videoclip agli Italian Music Awards nel 2003. Nel 2013 poi tornano a Sanremo con la canzone Mononota, nuovamente secondi e premiati dalla critica, confermando la loro capacità di innovare anche dopo decenni di carriera.

0: anche se l'ultima notte era un'altra notte.
1: Nel 2018 gli Elio e le Storie Tese annunciano lo scioglimento e celebrano la propria storia con il tour Arrivedorci, chiudendo un'epoca lunga quasi 4 decenni, durante i quali hanno pubblicato 10 lavori in studio che mostrano la loro capacità di combinare virtuosismo musicale e umorismo senza compromessi. Tutti gli album sono stati certificati disco d'oro in Italia. Tutt'oggi Elio e Soci restano un simbolo della musica italiana ironica e colta, un progetto che ha saputo coniugare tecnica strumentale, testi brillanti e satira sociale, lasciando un'impronta indelebile nel panorama culturale nazionale. E ora è tempo di voltare pagina, quella del libro David Bowie, L'uomo che cadde sulla terra di John O'Connell. State su In Blue.
2: Cose di musica.

0: libro.
1: Il book club di David Bowie, 100 libri che hanno cambiato la vita della leggenda, è un libro del giornalista e scrittore inglese John O'Connell, pubblicato in italiano nel 2020, tradotto da Fabrizio Coppola e illustrato da Louis Padin. L'edizione conta 304 pagine e presenta una selezione commentata delle letture che influenzarono profondamente David Bowie durante la sua vita, attraverso le quali si esplora l'anima e la mente del Duca Bianco, riflettendo l'alienazione, la fantascienza e la sua introspezione letteraria.

Carmen è il brano per eccellenza che incarna il tema della speranza, presente anche nel libro Il Book Club di David Bowie, scritto da John O'Connell, e che si basa sulla lista dei 100 libri che il Duca Bianco stesso indicò prima della sua morte. Opere che ammirava o che rivelavano qualcosa del suo modo di pensare, creare e guardare il mondo. O'Connell, giornalista e critico culturale, organizza questi titoli attraverso brevi saggi nei quali spiega come ciascuna opera possa avere un legame con la sensibilità, le scelte artistiche o l'identità dell'artista. La selezione comprende testi classici come l'Iliade, Lo straniero di Camus e Il gatto pardo di Tomasi di Lampedusa, insieme a opere di fiction e saggistica di varie epoche e stili.

0: Anche il senso di isolamento e disconnessione presenti in Space Oddity ritornano nel libro Il Book Club di David Bowie, 100 libri che hanno cambiato la vita della leggenda, il cui intento è doppio: da un lato offrire un ritratto diverso del Bowie lettore, mettendo in luce quanto la sua formazione culturale fosse alimentata da una vasta e profonda gamma di letture; dall'altro invitare il lettore a immergersi nei libri stessi, esplorando il potere della letteratura di trasformare la percezione del mondo. Per Bowie la lettura era parte integrante della sua vita creativa e personale, e questa raccolta rende visibile quell'aspetto meno noto della sua esperienza artistica. Ed è così che oggi ci salutiamo. Grazie per averci scelto. Cose di musica torna domani.
1: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.

Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta, tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta, ciao Don e grazie.

0: il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC a Torino e Asti sui 107.400.
2: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto. Dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita. Siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto

0: angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio.
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC presenta
1: Sol Sul, un programma di Monica Mondo. Sol Sul. Pietro Ichino, un pezzo di storia del sindacato, di diritto del lavoro, della politica italiana e anche di storia e di esperienza di Chiesa, dirigente sindacale, direttore per tantissimi anni della rivista italiana Il diritto del lavoro, quindi giornalista, avvocato, deputato negli anni Ottanta, poi senatore più avanti. Tutte queste esperienze sono un modo di servire la società e lo Stato?
2: Nelle intenzioni sì, certo. Poi non so quanto ci sono riuscito.
1: Senta, lei viene da una famiglia borghese e non è una brutta parola, perché no. È una famiglia borghese ma cosciente della propria responsabilità sociale, giusto?
2: Sì, sì. Direi almeno per 3 o 4 generazioni. Da parte di madre, la nonna materna era una Pontecorvo. I Pontecorvo erano socialisti, ebrei socialisti, non osservanti, ma attenti alle tradizioni e molto attenti al sociale. E quindi di lì nasce, diciamo, la radice attenta al sociale, possiamo anche dire un po' socialista, della famiglia.
1: E poi un'educazione cattolica.
2: Un'educazione cattolica, diciamo, nella Milano cattolica degli anni 50 e 60, quindi montiniana, con forti legami con una serie di gruppi, dalla Corsia dei Servi di padre Davide Turoldo al gruppo del Gallo, al gruppo di Adesso, che poi
1: che in qualche modo anticipavano il Concilio Vaticano II.
2: Che anticipavano il Concilio. Adesso era poi diventato la rivista Momento, che faceva capo alla radice di Don Primo Mazzolari.
1: E poi la folgorazione, più che l'incontro, con Don Lorenzo Milani.
2: Quando lui ristabilì i rapporti di amicizia, di frequentazione con mia madre, di cui era stato amico all'epoca, nell'adolescenza, a Milano. Poi si erano persi di vista quando mia madre dovette andare sfollata a nascondersi con la nonna per non essere deportata dai nazisti, e lui si andò in seminario, si erano persi di vista, ma si sono ritrovati quando lui pubblicò Esperienze pastorali, che mia madre acquistò in 200 copie per distribuirle a tutti i gruppi di cui parlavamo prima. E in quell'occasione si sono ritrovati, i miei genitori gli hanno proposto di collaborare alla scuola di Barbiana, e la prima cosa che lui ha detto: benissimo, allora veniamo a Milano ospiti da voi. Ed è arrivato con i suoi primi 6 allievi, che erano miei coetanei, avevano...
1: Quindi ha fatto un po' scuoletta anche lei?
2: 9-10 anni. Beh, io in quell'occasione veni tolto da scuola per quella settimana e visitai Milano con Don Milani, con il gruppo guidato da Don Milani.
1: Senta, visto che lo citano tutti e lo strattonano anche un po' Don Lorenzo Milani, mi dica chi non era?
2: È difficile dire chi non era, nel senso che gli sono state rivolte diverse critiche, che certo per gran parte non credo siano giustificate, ma direi di più chi era. Era un prete, era innamorato della Chiesa cattolica e legato alla Chiesa da un vincolo di obbedienza fortissimo, e però ancora più legato che alla Chiesa a questa sua vocazione evangelica
1: radicale,
2: radicalissima. Non esiterei a dire che era un comunista più comunista dei comunisti del Partito Comunista, cioè un comunismo non politico, un comunismo etico. Diceva San Tommaso, dice che sì, il diritto di proprietà va riconosciuto, ma va riconosciuto con un limite. E dice il limite è lo stato di necessità, l'extremum. Nelle situazioni estreme non c'è proprietà, tutto è di tutti.
1: Io non userei questa parola che tanto male ha fatto alla storia del Novecento, e non solo, quando è stata trasformata soltanto in ideologia e quindi poi in dittatura derivante dall'ideologia.
2: Ma non, certo, credo che Don Milani non aveva niente, certo, a che vedere con il comunismo,
1: no?
2: Il comunismo marxista era completamente diverso, era un comunismo di radice evangelica, se vogliamo.
1: Vivevano insieme mettendo tutti in comune,
2: sì.
1: Così dicevano all'inizio i primi cristiani. Senta, torniamo alle sue scelte anche politiche. Sono stati in qualche modo, citando Don Milani, la restituzione di un privilegio?
2: Ma questo era l'impegno, questo è stato il movente del mio decidere di andare a lavorare al sindacato invece che nello studio di mio padre e dedicarmi a questo. Però Don Milani insegnava una cosa molto vera, e cioè che il privilegio della cultura ti resta attaccato e non te lo toglie di dosso. E in effetti io anche nelle file del sindacato ero un privilegiato, ero il Bund Pena, come si dice a Milano, buono a scrivere, e quindi mi si affidavano i rapporti con i giudici, mi si facevano fare le relazioni ai convegni. In realtà, nonostante che io avessi scelto quella strada un po' come una scelta di spoliazione, di farmi operaio in mezzo agli operai, in realtà quel privilegio ce l'avevo addosso.
1: Non bisogna vergognarsene, è un dono.
2: No, è un dono, ma io non dico che me ne vergogno, dico che il mio tentativo di diciamo equipararmi alla classe operaia non riuscì.
1: Che non c'è più la classe operaia.
2: Ma all'epoca esisteva.
1: Allora esisteva.
2: All'epoca c'era.
1: Senta,
2: ancora.
1: Delle sue scelte politiche, lei non è mai stata organica un partito,
2: no,
1: anche se
2: anzi,
1: sempre
2: sono sempre stato un po' extraordine,
1: rispetto, anche se è sempre collocato a sinistra pur cose, ma poi c'era anche una sinistra più sinistra che si credeva la vera sinistra, che l'ha criticato e l'ha, sì, anche minacciato.
2: Sì, ma intendiamoci, lo stesso Partito Comunista, dopo avermi mandato in Parlamento per una legislatura, ha cambiato idea. La seconda legislatura non me l'ha fatta fare perché ero molto determinato a dire sempre quel che pensavo. E
1: un altro privilegio della cultura.
2: Sì, però qualche volta questo non si concilia con il successo politico, ecco, nel mio caso comportò.
1: Ci sono gli ordini di partito. Senta, lei ha vissuto anni tremendi sulla sua pelle, il terrorismo rosso, appunto, e ha visto morire degli amici, penso, sì, a Marco Biagi. Come si vive
2: non
1: sotto
2: solo
1: scorta?
2: Marco Biagi, anche Massimo D'Antona. Ho visto sparare a Gino Giugni per uccidere, e poi non, per fortuna a lui non riuscirono ad ammazzarlo. Ho visto cadere Tarantelli, tanti giudici intorno a me. Erano gli anni di piombo, erano anni cupi da questo punto di vista. Se l'intendimento era quello di intimidire i riformisti, il dovere dei riformisti era di non lasciarsi intimidire e di non tacere. E lì la scelta fu, e non fu una scelta facile, perché all'inizio non ero sotto scorta, io sono stato messo sotto scorta solo dopo l'assassinio di Biagi, ma prima, per esempio, dopo l'assassinio di D'Antona mi fu chiesto dal ministro dei trasporti, che allora era Bersani, di sostituire D'Antona all'ENAV, nel consiglio di amministrazione dell'ENAV, e non avevo la scorta
1: e aveva però una famiglia anche,
2: e avevo una famiglia e però decidemmo che così come i nostri genitori, i nostri nonni, gli era stato chiesto di andare al fronte, rischiare la vita per la patria, tra l'altro in guerre che non lo meritavano, perché
1: ma in realtà fatto.
2: Però ci sono andati, ma a maggior ragione quando invece il servizio si richiede per difendere la democrazia, per difendere la civiltà, il progresso, e per non chinare la testa, non subire l'intimidazione della minaccia terrorista, beh, quello è un servizio che invece merita di essere compiuto.
1: La paura rimane?
2: La paura c'era. La paura era in quegli anni. Certo, la scorta ha segnato una svolta. La scorta è un po' una galera mobile, perché vuol dire perdere un pezzo della propria libertà.
1: Però sono personale. Persone.
2: Però soprattutto vuol dire non essere più sotto la minaccia dell'aggressione, e questo ha segnato una svolta. Dopodiché credo che altri abbiano rischiato molto più di me.
1: Credo che lei sia diventato amico anche delle persone che le hanno fatto scorta.
2: Questo sicuramente, ho fatto molte amicizie.
1: Certo. Senta, lei ha detto un dì, e non so se conferma questa espressione, in Italia chi tocca lo statuto dei lavoratori muore. È ancora vero?
2: Per fortuna non è più vero, nel senso che non si muore, però...
1: Muore anche, no? Simbolicamente.
2: Ecco, si può dire muore politicamente. Perché ancora da sinistra è in vigore, è utilizzato una tecnica di lotta politica che consiste nello stabilire un tabù. Di questo non si può parlare, ma non soltanto dello statuto dei lavoratori, anche della possibilità di commisurare le retribuzioni al costo della vita. È tabù, non se ne deve parlare, chi ne parla viene isolato, e la tecnica è quella di impedire che se ne discuta con uno slogan. Per esempio, per la commisurazione della retribuzione al costo della vita si dice no alle gabbie salariali, e questo chiude il discorso, non si può più parlarne, nessuno è disposto a parlarne. Oppure nei servizi pubblici è giusto, e del resto lo prevede anche la legge, che tutti cooperino all'informazione preventiva degli utenti sugli effetti dello sciopero, ma quindi anche i lavoratori. È giusto, come sono responsabilizzate le imprese e il sindacato, che anche il singolo dichiari se intende aderire o no. Ma questo è tabù, non se ne può parlare.
1: E da cosa pensa della divisione dei sindacati, dell'uso del sindacato come arma politica e dello sciopero come arma politica reiterata?
2: Ma lo si può anche pensare in quel modo. Ma io dico che ciò a cui è stato ridotto oggi lo sciopero non è più nulla, non è più lotta, è routine. Quando lo sciopero diventa una routine, quando si proclamano 2-3 scioperi generali nell'arco di un mese e si perde la solennità che deve avere l'uso, il ricorso a quest'arma di lotta, quella eccezionalità di cui parlavano di Vittorio Foa alla Costituente, e ne parlavano perché avevano viva la memoria di come un uso scriteriato dello sciopero avesse aperto la porta a un regime autoritario 20 anni prima. Ecco, quando si assiste a questo svilimento, a questa perdita di prestigio e di autorevolezza dello sciopero, non c'è più né sciopero politico né sciopero sindacale, e diventa soltanto un rito al servizio di un conflitto fra sindacati per la primazia, per la maggiore capacità di farsi vedere e sentire, ma è tutt'altra cosa rispetto a quello che era all'origine lo sciopero.
1: Ma poi il sindacato non dovrebbe essere la voce di un partito politico, neanche dell'opposizione.
2: Questo non dovrebbe mai
1: essere. Un'altra cosa che le domando: ha senso un sindacato che si occupa soprattutto dei pensionati? Non che non sia un problema, ci mancherebbe.
2: Diciamo che se il sindacato si riduce a un'associazione di pensionati, non è più un sindacato nel senso tradizionale del termine, ma va bene anche occuparsi anche dei pensionati, ma un sindacato veramente che ha a cuore l'interesse generale, per esempio, dovrebbe saper bilanciare l'interesse degli anziani con l'interesse dei giovani, e quindi neanche riguardo ai problemi delle pensioni, della età a cui si può andare in pensione, non dovrebbe compiere scelte che aggravano il gap tra la generazione, diciamo la mia, la generazione che va in pensione adesso, e quelle dei giovani che
1: bisognerebbe avere un po' di visione, no? Non solo lo statu quo, ma pensare cosa succederà.
2: La solidarietà con i giovani, io sento parlare adesso di una mobilitazione dei giovani tedeschi contro un aumento delle pensioni a loro spese, perché è un aumento a debito e quel debito lo pagheranno loro, anche in termini di ritardo nell'andare in pensione. Ecco, un sindacato che si rispetti dovrebbe essere capace di rappresentare entrambi gli interessi e bilanciarli secondo un criterio di equità.
1: I giovani sono sempre meno e vanno sempre a trovare il lavoro altrove. Sì. A proposito, secondo lei l'intelligenza artificiale toglierà posti di lavoro o ne creerà di nuovi?
2: Guardi, il progresso tecnologico non ha mai ridotto l'occupazione, i livelli occupazionali. L'occupazione era molto inferiore in Italia, ma anche altrove, molto inferiore 50 anni fa, e nel frattempo c'è stato un progresso tecnologico galoppante. Andrà così anche con l'intelligenza artificiale, ma con un'avvertenza: che i nuovi lavori non nascono dove muoiono i vecchi.
1: Chiaro.
2: Nascono in altri luoghi, in altre mansioni.
1: Quindi ci vuole formazione.
2: E quindi è importantissimo attrezzare le nuove generazioni per i percorsi che portano all'occupazione di domani.
1: Lei prima ha usato il plurale, e conoscendola certamente non era un plurale maiestatis, quando si trattava di scegliere e decidere in anni difficili che posizioni avere. Decidemmo, ha detto. Questo a significare un legame. Molto forte con sua moglie,
2: no? Mia moglie, sì.
1: E questo legame ha attraversato una fase dolorosissima ma molto intensa, che lei ha raccontato in un suo blog con molta serena schiettezza, e l'ha accompagnata negli anni della malattia e della disabilità, sempre.
2: Sì, prima abbiamo vissuto insieme l'epoca della paura, l'epoca in cui la gente veniva, ogni 15 giorni c'era una persona ammazzata sulla porta di casa, e io sognavo la notte la scena del possibile mio assassinio. Però la scelta è stata, ed era una scelta comune, è stata di non tirarsi indietro, non cedere alla paura, e questo lo devo a mia moglie.
1: E la scelta è stata di non tirarsi indietro neanche davanti alla sua malattia?
2: Sì, beh, quella diciamo che era una scelta ovvia.
1: Non così ovvia, professore. C'è un bene più grande, no?
2: Sì, certo. Intendiamoci. Mia moglie Costanza fece una dichiarazione anticipata di trattamento in cui chiedeva che quando la malattia, perché noi sapevamo che cosa avrebbe portato questa malattia nell'arco di qualche anno, quando la malattia avrebbe portato a lei a non poter più deglutire e non poter più esprimersi, parlare, e lei ha chiesto che non si praticasse
1: con le cure.
2: Diciamo un accanimento terapeutico consistente, per esempio, nel tenerla in vita con l'alimentazione artificiale. E questa scelta era affidata a me e alle mie figlie. E quel momento a un certo punto è arrivato.
1: La fede è solo consolazione, come dicono i salmi, rifugio sempre sicuro nelle insidie davanti a questi momenti.
2: No, io non, francamente non condivido questa definizione. Credo che la fede cristiana sia essenzialmente vedere la capacità dell'uomo di incarnare Dio attraverso l'amore del prossimo, attraverso il perdono. E quando Francesco d'Assisi dice «Laudato sì, mi Signore, per chi perdona per lo tuo amore», il perdono del prossimo è la massima vetta della capacità dell'uomo di staccarsi dallo stato bestiale e assurgere a autore, diciamo, braccio, corpo di Dio stesso. E questo noi lo sperimentiamo, non è un atto di fede in qualche cosa di lontano, di metafisico, no, è qui, e questo è il regno di Dio in su questa terra.
1: Ma lei ci crede all'eternità e al paradiso?
2: Beh, io credo che tutto quanto l'uomo, le persone vivono in questo spirito, cioè nello spirito del perdono e del dedicarsi al prossimo, del sacrificarsi per il prossimo, di questo nulla va perduto. In qualche modo misterioso, questo qualcosa, c'è una mano di Dio, per così dire, questa è una metafora, ma c'è una mano di Dio che impedisce che si perda, che tutto venga travolto nel nulla. Questa parte della nostra vita attinge all'eternità. Io questo ci credo.
1: Le chiedo una musica che le è cara e che ne ricorda, che so, le sue montagne oppure la sua bella famiglia.
2: La musica che io amo molto è molto vasta, cioè contiene tanti brani veramente belli che rappresentano molto per me. Forse visto che oggi il grande discrimine della politica è tra chi vuole costruire l'Europa e chi non la vuole costruire, forse la musica più bella è l'Inno alla gioia di Beethoven, che è l'inno dell'Unione Europea.
1: Ci crediamo, eh?
2: Ah, io in questo credo molto.
1: Anche perché non abbiamo alternative.
2: Anche perché non abbiamo alternative e la sovranità si può esercitare solo a livello continentale, quindi parlare di sovranismo al di fuori di un disegno di Unione Europea è un'illusione e forse anche un inganno.
1: E gioia sia. Grazie.
2: Grazie.

0: RNC presenta
1: In cammino. In cammino con Enrico Segni. Enrico Segni. In cammino.
2: Eccoci qua anche stasera. Buonasera, ben trovati da Enrico Selleri. Questa è In cammino, amiche e amici di Blu 2000. Oggi torniamo a parlare di una grande realtà ecclesiale che fa tanto del bene. Tra la speranza e le fragilità, oggi parliamo di Unitalsi.
1: In cammino.
2: Incoraggiare la speranza attraverso un'esperienza spirituale, pastorale, di comunità. Cosa significa oggi animare, magari proprio dopo un giubileo, finito da poco, i pellegrinaggi? Affrontiamo questo tema seguendo l'esempio dell'Unitalsi. Lo facciamo con, la ringraziamo per essere qui nei nostri studi, Gisella Molina. Ben trovata, Gisella.
3: Buonasera, grazie a voi.
2: A tante cariche, adesso ve le dico un po'. Comunque, volontaria, animatrice dei pellegrinaggi, consigliere nazionale Unitalsi e con la delega alla comunicazione. Chi più di te qua oggi a riassumere un po' tanti incarichi? E poi, collegato da Barletta, Doyle, bentornato a Cosimo Cilli, vicepresidente nazionale Unitalsi. Ben trovato, Cosimo.
4: Buonasera a tutti e grazie.
2: Ecco, Cosimo, posso iniziare da te? Nel senso,
4: come?
2: Mi racconti che anno è stato questo del giubileo per l'Unitalsi?
4: Come per tutti noi cristiani impegnati, è stato un anno straordinario, si può dire un anno di grazia, una grande occasione per vivere e sviscerare, diciamo, il nostro carisma. Nel caso particolare dell'Unitalsi, il carisma della carità. Quindi ancora una volta abbiamo avuto la possibilità di essere protagonisti. L'Unitalsi in questo anno ha avuto il ruolo che ha anche durante i pellegrinaggi, cioè stare accanto alle persone fragili. E così abbiamo anche consentito con i nostri volontari di far vivere appieno l'esperienza del giubileo a tutte le persone fragili che sono arrivate a Lourdes, mettendoci accanto a loro e pregando con loro.
2: Certo. Gisella Molina, ma come si riparte in pellegrinaggio dopo un anno così forte come quello del giubileo? Con che slancio, con che consapevolezza, anche diciamo carismatica, no? del proprio essere come associazione in Italia in questo momento per tante persone?
3: Si parte con ancora più carica. Il giubileo che abbiamo vissuto era il tema era essere pellegrini di speranza, quindi l'Unitalsi è pellegrino, diciamo così, nell'accezione, quindi era il tema nostro. Ci siamo trovati praticamente benissimo e abbiamo veramente avuto tantissime esperienze anche con tutte le persone che abbiamo incontrato in Vaticano e abbiamo aiutato ancora di più a tessere quella rete sia associativa ma anche proprio di essere socialmente presenti, che ci ha dato ancora, se possibile, una carica in più. E adesso, proprio all'inizio della stagione che sta per partire, abbiamo ancora più fervore, abbiamo tantissime iniziative. Quest'anno abbiamo davvero un calendario esplosivo, possiamo dirlo, con tutto quello che ci aspetta, e soprattutto ancora più una motivazione, perché ci siamo resi conto che ancora di più essere strumento di speranza oggi è fondamentale. Lo sapere stare accanto, sapere stare in silenzio, sapere accogliere, saper camminare al passo più lento. Quindi noi siamo un po' specializzati in questo, ci specializziamo, non corriamo, noi impariamo anche come volontari a camminare con un passo più lento, perché dobbiamo stare accanto a chiudere la fila, no? Noi chiudiamo la fila, c'è chi la conduce e noi la chiudiamo. E per prepararci a questa stagione, per affinare ancora di più la nostra capacità di stare accanto, abbiamo incominciato a fare degli eventi di formazione. Siamo partiti da Assisi e questa formazione ci dà, diciamo così, la guida poi per svolgere tutti i nostri pellegrinaggi. Ci dice come stare in pellegrinaggio, ci dice come essere volontari, perché non basta il cuore, perché il cuore c'è, però abbiamo bisogno anche di formarci, competenze, sapere soprattutto come accostare la fragilità, come rispondere alle domande della fragilità. Agilità, come stare comunque, ripeto, questo loro accanto alle persone che, certo, a noi si affidano e che vengono a cercarci in tutta Italia e poi non solo per andare in pellegrinaggio.
2: Ecco, allora chi vorrei fare questa domanda a Cosimo Cilli: chi è che vi viene a cercare? Chi sono i volontari dell'Unitalsi? Chi è che decide di spendere del tempo per fare questa esperienza che il più delle volte porta fuori casa, mette, diciamo così, a disposizione le proprie ferie per fare un'esperienza che è tutta per gli altri? Poi in realtà si scopre, come è sempre così, no? Quando si dà si riceve tanto. Ma chi sono i volontari dell'Unitalsi, Cosimo?
4: Sono tutti quegli uomini e donne coraggiosi che hanno capito che vivere l'esperienza associativa ha una grande responsabilità. La Chiesa ci ha affidato una grande responsabilità, e la più grande responsabilità è quella di accompagnare le persone fragili, essere strumento di speranza, come diceva Gisella. Noi ci crediamo sul serio a questo, noi spendiamo la vita per questo. Noi non sappiamo, non conosciamo il gesto di voltare le spalle al bisogno. Noi siamo quelli che si fermano, che prendono la croce e accompagnano le persone nei momenti di difficoltà. Questo avviene durante i nostri pellegrinaggi, ma questo avviene durante la nostra vita, la nostra quotidianità.
2: Ecco perché non si è volontari dell'Unitazzi solo durante il servizio, c'è poi una quotidianità anche nei propri luoghi di lavoro, nelle proprie comunità, che di fatto va a rispecchiare questa vocazione.
4: Sì, ma questo l'esperienza del pellegrinaggio noi lo ripetiamo sempre. Tocchiamo l'apice, perché l'esperienza del pellegrinaggio è l'esperienza di un incontro, ma durante questo incontro noi abbiamo un mandato, abbiamo un compito ben preciso di non lasciare mai soli le persone che vivono l'esperienza della malattia,
2: certo,
4: l'esperienza del dolore, e quindi anche subito tornate a casa. L'esperienza del pellegrinaggio ci serve a prendere ancora più coscienza di una grossa responsabilità. Questo la Chiesa l'ha riconosciuto, tanto è vero che l'Unitazzi è un ente ecclesiastico, non è un'associazione di ispirazione cattolica.
2: Certo.
4: Quindi siamo parte integrante, uno strumento della Chiesa che ci rende veramente consapevoli della responsabilità che abbiamo ricevuto, e con i nostri limiti, con le nostre difficoltà, cerchiamo di dare dignità all'impegno preso.
2: Serve coraggio, dicevi, no Cosimo?
4: Sì.
2: Vorrei far commentare a Gisella questo. Che tipo di coraggio serve per andare piano, per stare al passo dei più fragili, di chi non può andare fisicamente più veloce? Perché serve coraggio?
3: Serve coraggio, e Cosimo ha detto questa parola molto bella che per noi è importante: dignità. Cioè sapere in ogni momento vedere la dignità della persona che incontri e, se posso dire, cercare di esaltarla, cercare di farla venire fuori, cercare di ridare quella dignità anche a quelle persone che magari, per i parametri, diciamo, della nostra società, non dico che non ce l'hanno, ma comunque a volte vengono ancora, e questo è ancora un problema, non dico ghettizzati, ma comunque messi in un angolo. Il nostro coraggio è quello di portare tutto quello che siamo, tutto l'amore che possiamo avere, e cercare il più possibile di mettere al centro, di mettere davanti a tutto le persone che appunto a noi si affidano.
2: Ma tu, Gisella, come hai incontrato l'Unitazzi e perché hai deciso di rimanerci, poi addirittura, insomma, con ruoli di responsabilità?
3: Allora, io andavo da piccola, avevo 3 anni, a vedere la mia mamma che partiva per Lourdes sul treno degli ammalati, e io ho sempre saputo che quello sarebbe stata un'esperienza che volevo fare, per cui è arrivato naturalmente, non c'è neanche stato da metterlo mai in discussione.
2: Era naturale.
3: L'ho fatto un po' tardi, perché prima con l'università ho fatto un percorso, poi quando ci sono arrivata la prima volta che sono andata a Lourdes, ecco, la mia non è tanto un'esperienza che mi ha mosso dentro perché io ho fatto un servizio per qualcuno. La prima volta che sono andata io ero a Lourdes, ho guardato il santuario, ho detto: questa è casa mia.
2: Beh,
3: ed allora basta, io sono a casa. Ed allora qualsiasi servizio, qualsiasi occasione,
2: torni a casa.
3: Assolutamente, io sono
2: Cosimo
3: a casa.
2: Per te com'è stata invece il primo approccio con l'Unitazzi?
4: Per me è stata una ricerca di felicità adolescenziale. Io sono andato a Lourdes, avevo 15 anni e in quell'età, insomma, noi siamo curiosi, e io, vittima della mia curiosità, ho scoperto che avevo un ruolo e che ero in grado di strappare un sorriso a persone che, e quindi mi sono sentito importante, e ho detto: forse la carità, forse aiutare l'altro è lo scopo della mia vita. E così è stato. Avevo 15 anni, adesso ne ho 55,
2: e Lourdes
4: non è mai mancata nella mia vita.
2: Quante volte sei stato a Lourdes?
4: Tutti gli anni, da quando avevo 15 anni, ultimamente più di una volta l'anno, perché abbiamo tanti impegni,
2: certo,
4: tanti pellegrinaggi da organizzare, pellegrinaggi dei bambini in maniera particolare, tanti pellegrinaggi che passano, quindi abbiamo il, certo, compito di organizzare al meglio la nostra esperienza di pellegrinaggio.
2: Ci fermiamo per un attimo, ascoltiamo una canzone che parla sempre di cielo, perché è Stella Stellina di Ermal Meta.

0: Meta, Stella Stellina, parafrasando un po' il titolo di questo brano dell'ultimo Festival di Sanremo, anche l'Unital si porta tanta gente a rimirare le stelle, la stella con la S maiuscola, no? Anche in quel di Lourdes, non solo, anche Loreto, insomma, ma poi anche quelle tantissime attività locali che in modo feriale l'Unital si continua a portare avanti. Ne stiamo parlando con Gisella Molina, volontaria, animatrice dei pellegrinaggi, consigliere nazionale Unital con delega alla comunicazione. Collegato da Barletta c'è il vicepresidente dell'Unital, Cosimo Cilli. Bentrovati ancora a tutti e due. Gisella, allora, parlavamo di animatori, avete avuto un grande momento di formazione ad Assisi. Che tipo di formazione serve per essere volontari animatori? Non serve la buona volontà, serve un accompagnamento, anche una formazione, perché poi anche il tipo di volontariato che si va a fare ha delle questioni anche tecniche e pratiche fondamentali.
1: Sì, allora, l'animatore

0: ti dice gruppo, per ogni gruppo questo è il programma, ti indica la strada, chi non è mai venuto ti accoglie, e non solo, poi ti fa entrare in quello che è il mistero di Lourdes. Perché cosa è successo a Lourdes, perché l'unità si è nata a Lourdes, c'è stato qualcosa di miracoloso, c'è stato comunque questa pastorella che a 12 anni ha detto il suo sì a Maria. Ecco, quindi l'animatore ha un rapporto speciale con Bernadette Subirù.
1: Deve essere formato, perché non è scontato.
0: Deve essere formato e ti deve portare, ma già ci si arriva naturalmente a innamorarci di questa ragazzina, no? Quindi l'animatore racconta, guida sulle strade, noi li chiamiamo i passi di Bernadette. Quindi la formazione che abbiamo avuto è stata quella proprio di ricordare a tutti qual è il loro compito quando si è non solo in pellegrinaggio ma anche a casa, e definire quelli che sono i passi di Bernadette, come fare la metodologia, come fare anche a parlare. Magari io adesso sto andando un pochettino veloce, ma l'animatore, quando con le radioline a cui noi mettiamo a disposizione di tutte le persone che sono in pellegrinaggio, racconta, siamo al cachot, come deve dirlo, il modo come deve dirlo, e soprattutto come deve far arrivare il messaggio di quello che è avvenuto. Però poi l'animatore, quando viene a casa, non ha finito il suo compito, perché poi nella propria sottosezione aiuta a far venire quella voglia di andare a conoscere questa ragazzina, quella voglia di conoscere quel meraviglioso abbraccio, quell'allargare le braccia di Maria ad abbracciare questa ragazzina, i sorrisi, i gesti della Vergine durante le apparizioni, e a far conoscere appunto che cosa accade a Lourdes, perché Lourdes, perché l'unità si è nata Lourdes. Certo. Quindi una grande conoscenza dell'associazione, una grande conoscenza del mistero. Noi ogni anno ci formiamo per questo, perché poi nessuno ovviamente nasce
1: chiaramente
0: sapendo già tutto.
1: Cosimo Cilli, e poi avete anche una formazione rispetto a delle competenze, lasciamolo dire, tecnico-scientifiche, perché si ha a che fare magari con malati, con difficoltà, con situazioni anche, diciamo così, mediche da affrontare.
2: Sì, in effetti l'unità si preoccupa della cura delle persone, non solo dal punto di vista spirituale ma anche dal punto di vista medico. Anche un mese fa c'è stato un convegno dei medici, un incontro medici nazionale a Roma, dove tutti i referenti medici si sono incontrati e hanno proprio affrontato tutte le dinamiche di un pellegrinaggio, esaminato anche l'organizzazione tecnica e scientifica dei pellegrinaggi. Purtroppo le patologie cambiano nel corso degli anni, e quindi anche l'unità si deve adeguare a quelli che sono i veri bisogni. C'è un aspetto generale tecnico, ci sono i sacerdoti, i volontari che si occupano delle anime, ma anche la cura del corpo è sempre nelle nostre attenzioni. Ogni pellegrinaggio unità si porta con sé sacerdoti, infermieri, medici, volontari. Anche perché, insomma, un pellegrinaggio senza le persone fragili, senza gli ammalati, non esiste.
1: Non avrebbe senso.
2: Noi esistiamo perché abbiamo questo carisma particolare per gli ammalati, altrimenti saremmo un'associazione di viaggio turistico e non di pellegrinaggio, perché il pellegrinaggio, il nostro valore principale è proprio la presenza dei malati.
1: E poi stare accanto, abbiamo 40 secondi, Gisella, stare accanto a un malato vuol dire fare i conti con la fragilità ed è un insegnamento per la vita, al di là, insomma, dell'unità, anzi voi.
0: Tutti siamo fragili, tutti siamo ammalati, no? E quindi che cosa c'è di più bello di chinarti sul fratello, stare accanto al fratello che è fragile adesso, che un domani il fratello, la sorella fragile potrei tranquillamente essere io. E quanto è più importante oggi non far sentire nessuno solo. Essere fragili, ma anche la solitudine, quindi cercare di riempire il vuoto che la solitudine porta, ed ne troviamo sempre di più.
1: Grazie per questa vostra testimonianza, grazie a Gisella Molina e Cosimo Cilli dell'Unitalsi, per veramente buon pellegrinaggio, buon cammino, poi detto da in cammino credo che sia abbastanza preciso. Okay. Grazie a voi, alla prossima.
0: Grazie a voi.
3: In cammino.
1: E allora ringraziamo anche il gruppo di lavoro di In Cammino, che ha messo in piedi anche questa puntata: Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, in produzione Cinzia Calabretta e Giulia Martinelli, al coordinamento tecnico Fabio Cruciani. Oggi regia, saluto e ringrazio Daniele Paggi. A breve sarà disponibile questa puntata sul nostro sito radioblu.it. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.
3: In
4: Cammino. RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300. Ascoltaci.

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC, notte di classica.

Abbiamo lasciato il giorno di Dio e siamo entrati nel giorno dell'uomo, lunedì. Questa giornata è trascorsa nel lavoro, nello studio, nella fatica o nella malattia o nella solitudine. Siamo riusciti a consacrarla al Signore, perché tutto è preghiera soffrire, è il massimo del pregare, è preghiera lavorare, è preghiera studiare, ma bisogna offrire questi momenti a Dio come soave preghiera. L'abbiamo fatta, o magari non solo non l'abbiamo fatta, ma ci siamo allontanati dal mistero dell'amore di Dio, come il figlio del prodigo che ha scrollato di dosso la paternità per andare nel paese lontano del peccato, per esempio il peccato della bestemmia. Viviamo in un mondo dove in tanti si bestemmia, si cammina in mezzo a bestemmiatori ed è facile diventare un bestemmiatore. Dio non voglia. Come abbiamo trattato il nome di Dio in questa giornata. Questo nome santissimo che deve riempirci il cuore di commozione al solo pensiero che si è fatto uomo e ha steso le braccia sulla croce e morendo ha pagato per i peccati dell'umanità. Se ho usato male questo nome, Signore, misericordia, non lo farò più.

0: Tu sei buono, oh Signore, e perdoni, lento all'ira e grande nell'amore.
1: Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e infelice. Custodiscimi, perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo servo che in te spera.
2: Pietà di me, Signore, a te grido tutto il giorno. Rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, mi alzo la mia.
1: Tu sei buono, Signore, perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce della mia supplica.
2: Nel giorno della morte alzo a te il mio grido e tu mi esaudirai.
1: Fra gli dèi
2: nessuno è come te, Signore, e non c'è nulla che uguali le tue opere.
1: Tutti i popoli che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, o Signore, per dare gloria al tuo nome.
2: Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio.
1: Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini. Donami un cuore semplice che tema il tuo nome.
2: Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore, e darò gloria al tuo nome sempre, perché grande con me è la tua misericordia. Dal profondo degli inferi mi hai salvato.
1: Mio Dio, mi assalgono gli arroganti, una schiera di violenti attenta alla mia vita. Non pongono te davanti ai loro occhi.
2: Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, lento all'ira e pieno di amore, Dio fedele.
1: Volgiti a me e abbi misericordia. Dona al tuo servo la tua forza. Salva il figlio della tua ancella.
2: Dammi il

0: sei buono, Signore, e perdoni, lento all'ira e grande nell'amore.
1: Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.
2: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, Tu mi hai redento.
3: Nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo, e il corpo riposi nella pace.
3: Ora lascio, Signore,
0: che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola,
3: perché gli occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per il

0: sta passi, Signore. Nessuno non ci abbandonare. Il cuore regni con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
3: Amen.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC, Notte di classica. Gustav Mahler, terzo movimento, con moto tranquillo e scorrevole, dalla Sinfonia numero 2 in Do minore, orchestra del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda, registrazione dal vivo.

0: Di Gustav Mahler abbiamo ascoltato il terzo movimento dalla Sinfonia numero 2 in Do minore, orchestra del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda, registrazione dal vivo.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Antonín Dvořák, Danza slava numero 5 in La maggiore e numero 6 in Re maggiore, opera 46. Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks sotto la direzione di Raphael Kubelik.

di Antonín Dvořák. Abbiamo ascoltato la danza slava numero 5 in La maggiore numero 6 in Re maggiore, opera 46, Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks sotto la direzione di Raphael Kubelik. Note di classica. Piotr Ilyich Čajkovskij, trio in La minore, opera 50. Dal secondo movimento ascolteremo tema andante con moto, variazione prima, cantabile, variazione seconda, più mosso, variazione terza, allegro moderato, variazione quarta, lo stesso tempo, variazione quinta, lo stesso tempo, variazione sesta, tempo di vals, variazione settima, allegro moderato, trio archè. Francesco Cipolletta, pianoforte, Massimo Marin, violino, Dario De Stefano, violoncello.

di Piotr Ilič Čajkovskij, dal trio in La minore, opera 50, abbiamo ascoltato dal secondo movimento il tema e le variazioni da 1 a 7. Trio Archè, Francesco Cipolletta, pianoforte, Massimo Marin, violino, Dario De Stefano, violoncello. RNC Note di classica. Frédéric Chopin, Barcarolle in fa diesis maggiore. Pianista Danil Trifonov.

Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato Barcarolle in Fa diesis maggiore. Pianista Danil Trifonov. RNC, note di classica. Ludwig van Beethoven, Rondò, Allegro, dal concerto numero 3 per pianoforte e orchestra, opera 37. Pianista Gerhard Opitz, orchestra Gewandhaus di Lipsia, sotto la direzione di Marek Janowski.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il terzo movimento Rondò Allegro dal concerto numero 3 per pianoforte e orchestra opera 37. Pianista Gerhard Opitz. Orchestra Gewandhaus di Lipsia sotto la direzione di Marek Janowski.

RNC Note di classica. Note color classico. Richard Galliano, Mélodie Celie e Tango pour Claude per fisarmonica e orchestra d'archi. Richard Galliano, fisarmonica con la Camerata Ducale. Direttore Guido Rimonda.

Abbiamo ascoltato di Richard Galliano, Melody Salie e Tango pour Claude, per fisarmonica e orchestra d'archi. Richard Galliano, fisarmonica, con la Camerata Ducale, direttore Guido Rimonda. RNC, Notte di Classica. Ferdinand Hérold, ouverture dall'opera Zampa, London Symphony Orchestra, direttore Richard Boninge.

di Ferdinand Hérold abbiamo ascoltato l'ouverture dall'opera Zampa, London Symphony Orchestra, direttore Richard Bonynge. Notte di classica.

RNC e Fondiaria Sai vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Und Gott sprach, e Dio disse, sia la luce. E poi fu il cielo e la terra, con i mari, le isole, i monti, i fiumi, i boschi, e gli animali, e le piante, e l'uomo. Darius Miu, La création du monde, Mario Marzi, sassofono, Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, direttore Hans-Jörg Schellenberger.

Di Darius mio abbiamo ascoltato La création du monde. Mario Marzi, sassofono. Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Direttore Hans-Jörg Schellenberger. Cantata della natura. Musica di Domenico Clapasson. Per soprano, quartetto vocale maschile, violino, pianoforte, orchestra d'archi e percussioni. Su testi di Alcmane, Baudelaire, Seneca e antichi testi della tradizione irlandese. Soprano Ling Ling Hui. Cenobium vocale, diretto da Maria Dal Bianco. Ensemble instrumental Arbos. Violino solista Ettore Begnis. Dirige l'autore Domenico Clapasson.

0: Abbiamo ascoltato Cantata della Natura, musica di Domenico Clapasson, per soprano, quartetto vocale maschile, violino, pianoforte, orchestra d'archi e percussioni, su testi di Alcman e Baudelaire, Seneca e antichi testi della tradizione irlandese. Soprano Ling Ling Hui. Cenobium vocale diretto da Maria Dal Bianco. Ensemble instrumental Arbos. Violino solista Ettore Begnis. Direzione dell'autore Domenico Clapasson.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Gustav Mahler, Das Lied von der Herde, Il canto della terra, sinfonia per contralto, tenore e grande orchestra. Il canto bacchico della desolazione della terra, Il solitario in autunno, Della giovinezza, Della bellezza, L'ebro in primavera, L'addio, Brigitte Fassbender, contralto, Francisco Araiza, tenore, Orchestra Berliner Filarmonica, direttore Carlo Maria Giulini.